saying no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Game Over.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: Nick Heyman, compianto modello britannico, morto il 4 maggio del 2021 all'età di 59 anni, che deve la sua fortuna allo spot TV nel quale si sfila i jeans di una famosissima marca in una di quelle lavanderie pubbliche americane e aspetta tranquillamente seduto in boxer insieme a qualche casalinga che i jeans finiscano il ciclo di lavaggio. Venne notato da Madonna, che lo avviò alla carriera di cantante producendogli quello che probabilmente è il suo maggior successo, Each Time You Break My Heart. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Turn It Up, che abbiamo ascoltato in apertura di oggi, è tratta dal film Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, prodotto da Disney Pictures nel 1989, diretto da Joe Johnston, al debutto dietro la macchina da presa. Fino ad allora Johnston aveva fatto lo scenografo e il curatore di effetti speciali. In questa veste, per film come Guerre Stellari, L'Impero Colpisce Ancora, I Predatori dell'Arca Perduta, per il quale ha vinto l'Oscar nel 1982, e Il Ritorno dello Jedi. In Honey, I Shrunk the Kids, questo è il titolo originale di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, dirige Rick Moranis, doppiato da Vittorio Stagni, Matt Frewer, con la voce italiana di Marco Mete, e Marcia Strassman, doppiata da Annarita Pasanisi. La storia è una commedia fantastica, dai toni incalzanti e divertenti, nella quale il professor Zelinsky, che ha una passione per l'invenzione di macchine stravaganti ad uso domestico, realizza un macchinario in grado di miniaturizzare qualunque oggetto. Solo che i ragazzi, giocando, azionano il raggio laser che li farà diventare microscopici e cominceranno la loro avventura tra fili d'erba grossi come tronchi d'albero, gocce d'acqua grandi come piscine, piccoli insetti che appaiono come grandi mostri. Il film ha vinto il premio BAFTA per i migliori effetti speciali e ha avuto 3 seguiti. Tesoro, mi si è allargato il ragazzino, del 92, qui un bambino viene al contrario ingigantito. Tesoro, ho ristretto il pubblico, del 1994, cortometraggio però questo trasmesso nei soli parchi Disney tematici. E Tesoro, ci siamo ristretti anche noi, del 97. È anche una serie andata in onda dal 97 al 2000 sulla TV americana, con attori diversi però. Ora cambiamo genere, da un film per famiglie ad uno decisamente poco adatto ai bambini. The Departed, dal quale ascoltiamo un estratto dal trailer, seguito da Baby Blue dei Badfinger, e del quale cominceremo a parlare tra poco. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Questa non è una polizia qualunque! Questa è la polizia di Stato!
3: Noi siamo un reparto scelto.
4: Ecco chi dobbiamo incastrare. Frank Costello.
5: Non verrai pagato come un poliziotto regolare. È previsto un bonus.
6: Che cosa devo fare?
7: Non conoscerete mai l'identità degli agenti infiltrati.
8: Avete qualche infiltrato da Costello al momento?
9: Forse.
10: Tu lo sai chi sono?
7: Forse no.
11: Devo chiedere al mio socio di perquisirti.
7: Ha fatto presto. Sarà già morto.
12: Potremmo inventarci qualcosa.
13: Siamo convinti che Costello abbia almeno una talpa nel reparto investigativo speciale.
14: Ci sono cose del mio lavoro di cui non ti posso parlare.
15: Tu sei pericoloso.
14: Non immagini quanto.
16: Sarà meglio che ti organizzi. E alla svelta.
14: Se non sbaglio, l'ultima volta ti ho dato la dritta e non sei in galera.
17: Ho la sensazione che ci sia un poliziotto tra i miei uomini.
18: Prima o poi scoprirà chi sono e mi farà fuori.
19: Sta calmo, noi siamo gli unici a sapere che sei un poliziotto.
14: Io ti trovo la talpa, solo che devo fare a modo mio.
17: Se non la trovi, non sarò certo io a rimetterci.

Nobody But Me, The Human Banes, con la quale cominciamo a parlare di The Departed, con il sottotitolo italiano Il Bene e il Male, diretto nel 2006 da Martin Scorsese, che torna al tema a lui caro dei gangster, delle band criminali, dei boss, di film come Mean Street, Quei bravi ragazzi, Casinò, dopo essere passato per film sentimentali come L'età dell'innocenza, mistico-storici come Kundun, drammatici come Al di là della vita, biografici come The Aviator. A differenza dei precedenti, l'ambientazione, anziché a New York, è nella città di Boston, e la malavita, anziché quella di origine italiana, è quella irlandese, anche se il boss raccontato nella storia si chiama Frank Costello. Il film è il rifacimento di un altro film cinese del 2002, prodotto e girato a Hong Kong, si chiamava Infernal Affairs. E risulta però molto credibile riportato nella città americana, anche grazie alla sceneggiatura scritta da William Monahan, con la quale ha vinto l'Oscar. Il resto lo ha fatto il talento di Scorsese, che con The Departed è

0: riuscito a vincere il suo unico Oscar, finora, a fronte di 14 candidature. Complessivamente la pellicola si è aggiudicata 4 statuette su 5 candidature e il Golden Globe a Scorsese, che bissa l'Oscar su 6 candidature complessive. Protagonisti sono Leonardo DiCaprio, diretto 5 volte da Scorsese, doppiato da Francesco Pezzulli, che è Billy Costigan, figlio di un piccolo boss malavitoso che vorrebbe diventare poliziotto, ma che viene scartato per ovvie ragioni perché non viene ritenuto adatto. Ma proprio per i suoi trascorsi familiari viene accolto e inserito in una operazione sotto copertura, segreta e molto rischiosa: infiltrarsi nell'organizzazione di Frank Costello per incastrarlo. Poi c'è Matt Damon, che è diretto per la prima e per ora unica volta dal regista italo-americano, doppiato da Massimiliano Manfredi, che invece è Colin, il pupillo di Frank Costello, che viene fatto arruolare nella polizia di Boston con lo scopo di attingere a sua volta informazioni utili al boss, il cui ruolo Scorsese ha affidato a Jack Nicholson, che sentiamo in questa battuta doppiato da Giancarlo Giannini, seguita da Jim Shelter dei niente popò di meno Rolling Stones, con i quali chiudiamo la prima parte.
1: Sono note di cinema.
2: Io non voglio essere un prodotto del mio ambiente. Voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. Anni fa avevamo la chiesa. Era solo un modo per dire che eravamo uniti. I cavalieri di Colombo erano autentici facinorosi, dei veri italiani, e dominavano la loro fetta di città. A quei tempi un irlandese non trovava un cazzo di lavoro, ma 20 anni dopo abbiamo avuto il presidente, che riposa in pace. È questo che i negri non capiscono. Se c'è una cosa che non mi va degli amici neri è proprio questa. Nessuno

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Tweedledee nella versione di Ike e Tina Turner dalla colonna sonora di The Departed, Il bene e il male, che come dicevo ha una trama piuttosto intricata e avvincente. I due personaggi principali sono entrambi infiltrati. L'uno, Colin, è stato cresciuto da Costello ed è stato fatto arruolare in polizia con lo scopo preciso di fare da talpa e fornire soffiate e informazioni utili al boss. L'altro, invece, è stato infiltrato dalla polizia nell'organizzazione del boss per ottenere informazioni utili alla sua cattura. Di questo suo compito sono al corrente solo il capitano Quinnen, Martin Sheen, doppiato da Stefano De Sando, e il sergente Dignam, Mark Wahlberg, con la voce di Pino Insegno, che hanno confermato di essere attori straordinari, soprattutto Wahlberg, nominato all'Oscar e al Golden Globe. Ma a rendere la trama ancor più interessante è che quando sia la polizia che l'organizzazione si rendono conto di avere una talpa tra le loro file, danno l'incarico a loro due di cercare di individuare chi sia l'altro infiltrato. I due si daranno reciprocamente la caccia, seguendo tracce, indizi, senza incontrarsi mai, con alcuni momenti spiazzanti per lo spettatore, laddove il bene e il male, del sottotitolo italiano, non sempre risiedono laddove ci si aspetta di trovarli. Ma la ricerca non è facile, anzi è abbastanza ingarbugliata, perché nella vicenda entrano in gioco altri personaggi ambigui. Nel cast ci sono anche Ray Winston, doppiato da Ennio Coltorti, Vera Farmiga, con la voce di Francesca Fiorentini, che è una psichiatra che ha in cura Billy e che contemporaneamente ha una relazione con Colin, e ancora Alec Baldwin, doppiato da Roberto Pedicini, che è George Ellerby, che sostituisce il capitano Quinnen quando questi muore. Anche Baldwin ha sfoderato una interpretazione maiuscola. Oltre al successo di critica che ha consentito di vincere Oscar, Golden Globe e decine di altri premi e candidature, tra le quali quelle al David di Donatello come miglior film straniero e ai Nastri d'Argento come miglior regia, la pellicola ha ottenuto un notevole successo di pubblico. A fronte di una produzione costata circa 90 milioni di dollari, la distribuzione ha consentito di incassarne quasi 300. In Italia l'incasso è stato di circa 10 milioni di euro. Pure la colonna sonora è interessante, come abbiamo ascoltato, con interpreti straordinari. Chiudiamo questa pagina dedicata a The Departed di Martin Scorsese con un brano decisamente 60s, Sail on Sailor, The Beach Boys.
1: Note di cinema.
2: Note di cinema.
3: La chiesa vuole che tu stia al tuo posto, in ginocchio, in piedi, in ginocchio, in piedi. Beh, se ti piacciono queste cose, non so proprio cosa fare per te. Un uomo si fa strada da solo, nessuno ti regala niente, te lo devi prendere. Se decidi sul serio di diventare qualcuno, ci diventi. È questa la cosa che non ti dicono in chiesa. Quando avevo la tua età, i preti ci dicevano che potevamo diventare o poliziotti o criminali. Oggi, quello che ti dico io è questo. Quando hai davanti una pistola carica, qual è la differenza?

0: 50 special dalla voce di Cesare Cremonini, che all'epoca, era il 1999, era ancora parte dei Luna Pop. La canzone è inserita nella colonna sonora di C'è Tempo del 2019 con alla regia Walter Veltroni. Sì, proprio lui, il segretario del Partito Democratico prima e dei Democratici di Sinistra poi, ministro dei beni culturali, vicepresidente del Consiglio, politico di rango, sindaco di Roma. Ma è anche, forse soprattutto, giornalista, con un periodo alla direzione dell'Unità. È scrittore, ha pubblicato numerosi libri e non solo di politica, anche diversi romanzi. Non ha fatto però mai mistero della sua passione per il cinema, che lo ha portato a curare e dirigere una decina di film documentari. E ora, con questo C'è Tempo, il suo debutto alla regia di un lungometraggio cinematografico, di cui ha scritto anche la sceneggiatura, avvalendosi della collaborazione di Doriana Leondef, che ha firmato diversi altri bei film italiani e serie televisive. Vincitrice del David e del Nastro d'Argento per Pane e Tulipani di Silvio Soldini. Protagonista della storia è Stefano, per l'interpretazione del quale Veltroni ha scelto Stefano Fresi, che è stato candidato per questo ruolo ai Nastri d'Argento come miglior attore in commedia. Stefano è un quarantenne precario che svolge contemporaneamente due lavori, uno più bizzarro dell'altro. Il primo è quello di osservatore di arcobaleni, fenomeno al quale si è appassionato dopo un episodio nella sua vita da bambino, e ora tiene conferenze sull'argomento. Il secondo lavoro è quello di guardiano di uno specchio che riflette la luce del sole su un paesino del Piemonte dove vive, che altrimenti rimarrebbe al buio e al freddo. E proprio mentre è nel suo paesino, Stefano viene a conoscenza del fatto di avere un fratellastro, figlio dello stesso padre e di cui lui non conosceva neanche l'esistenza. Un ragazzino di 13 anni che sta a Roma e viene affidato alla sua tutela. Tropicana, gruppo italiano.
1: Sono note di cinema.
2: Hanno lasciato un figlio, un ragazzino di 13 anni, da solo. E la persona designata come tutore sono io.
3: Ma hanno offerto una piccola somma.
4: Quale sarebbe questa piccola somma?
2: 100.000 euro.
5: Tu domani vai a Roma e lo porti qui.
6: Questo signore dovrebbe diventare il mio tutore, ma l'ha visto. È nei miei diritti rifiutarmi. Non mi ci vedo proprio con Balù.
7: Balù? Non mi vuoi chiamare Balù. Giovanni?
8: Stefano!
2: Facciamo così. Io faccio meno il bambino e tu lo fai un po' di più.
8: Io sono un bambino.
2: Ma bisogna che lo dici, perché non si vede mica, eh.
8: Quando è che si smette di essere bambini? C'è un giorno in cui capisci che è finito?
9: Per me un giorno ho sentito la voglia e la necessità di prendere un motorino e andarmene.
8: E com'è stato?
9: È stato il giorno più bello della mia vita.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Umberto Tozzi, Stella Stai, che si ascolta nelle battute iniziali di C'è tempo di Walter Veltroni, con Stefano poco più che bambino sulla spiaggia che mangia un gelato e fa il suo primo incontro con l'arcobaleno, che lo porterà da grande a diventarne studioso. Quando gli viene comunicato che dovrà prendersi cura del suo fratellastro tredicenne Giovanni, il giovane attore Giovanni Fuoco, al suo debutto cinematografico, Stefano è piuttosto riluttante. Non ne avrebbe alcuna intenzione, ma quando capisce che per il disturbo riceverà in cambio una discreta somma dell'eredità del padre, escogita, spinto anche dalla moglie, di andare a prendere il ragazzino a Roma, intascare la somma e poi portarlo in un collegio. Quando i due fratelli si incontrano per la prima volta davanti al giudice, nemmeno il piccolo si dimostra entusiasta di avere Stefano come tutore. Oltretutto i due appaiono palesemente diversi tra loro: sovrappeso, chiacchierone, trasandato l'uno, minuto, forbito e ordinato l'altro. Ma tant'è. Il viaggio di ritorno in auto da Roma a Torino si trasforma in una sorta di gita con andatura rallentata, perché tanto c'è tempo. E quel tempo servirà ai due per conoscersi, avvicinarsi, allontanarsi, riavvicinarsi, volersi bene. Nel tragitto effettueranno una deviazione per passare a salutare la mamma di Stefano, interpretata da Laura Efrikian, attrice che è stata moglie tra gli anni 60 e 70 di Gianni Morandi e con il quale ha girato una serie di film ispirato alle sue canzoni. Incontreranno anche Simona, che è una cantante in tour, interpretata da Simona Molinari, cantante nella realtà, della quale Stefano conosce tutte le canzoni. Lei ha una figlia adolescente, Francesca, interpretata da Francesca Zezza, anche lei al debutto, che diventerà la fidanzatina di Giovanni, mentre Stefano, che cercherà di sedurre Simona, andrà in bianco. I quattro faranno un pezzo di strada insieme, i due fratelli impareranno a volersi bene e Stefano recederà dal proposito di chiudere Giovanni in collegio. Una curiosità, nel ruolo del giudice Veltroni ha scelto Anna Billò, giornalista sportiva, conduttrice di Sky Sport e delle trasmissioni calcistiche legate alla Europa League, che tra l'altro aveva già avuto un'esperienza simile nel 2008 con una parte nell'allenatore nel pallone, anche se in quella occasione interpretava se stessa. Nella colonna sonora di C'è tempo c'è anche la sempreverde Tico Tico, che Simona canta nei suoi spettacoli. Io ho deciso di farvi ascoltare una versione particolarissima, quella eseguita dal vivo dall'orchestra dei Berliner Philharmoniker, diretta dal maestro Daniel Barenboim.
1: Sono note di cinema.
2: Vabbè, ma uno come me, secondo te, di che squadra può essere?
3: Secondo me lei è laziale.
4: Su queste cose importanti non si scherza. Voi juventini mi avete turbato l'infanzia. Se un arbitro, del quale non sto a dire le complesse vicende coniugali, non avesse annullato un gol regolarissimo di Turone nel 1981, la Roma avrebbe vinto il campionato e la storia del calcio italiano sarebbe stata completamente diversa. C'avevo 6 anni, non mi sono mai ripreso. E c'è pure chi dice che sono ingrassato così per questo trauma.
3: Turone era in fuorigioco, è dimostrato. Ora possiamo andare? Grazie.

0: I Want to Spend My Life Loving You, Tina Arena e James Horner, tratto da La maschera di Zorro di Martin Campbell. Zorro, che è tradotto dallo spagnolo significa volpe, è un personaggio nato dalla penna dello scrittore statunitense Johnston McCulley. Già a partire dalla prima storia, scritta nel 1919, le avventure del possidente giustiziere mascherato, abile spadaccino, nella California dominata dagli spagnoli tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, il cinema si è occupato spesso di lui, che probabilmente è il primo supereroe mascherato ripreso dalla settima arte. La sua maschera e il suo mantello sono stati indossati sin dal 1920 da diversi attori come Douglas Fairbanks e poi da Tyrone Power, Alain Delon, Duncan Rager. In questo film sono addirittura due gli attori che interpretano la volpe: Anthony Hopkins, il vecchio Don Diego della Vega, e Antonio Banderas, lo Zorro giovane che viene addestrato dal vecchio per prenderne il posto. Insieme ai due protagonisti maschili, doppiati rispettivamente da Dario Penne e Antonio Sanna, una giovane e bella Catherine Zeta-Jones con la voce italiana di Pinella Dragani. Prima di affidare il ruolo di Don Diego ad Anthony Hopkins, la produzione aveva preso in considerazione Alain Delon e Sean Connery. Banderas e la Zeta-Jones hanno vinto un bel po' di premi, seppur secondari. Le riprese sono state girate interamente in Messico. La pellicola ha incassato quasi 100 milioni di dollari. Il brano musicale che identifica questo film è No Face, No Name, No Number dei Modern Talking, che ci è stato indicato dal nostro amico Leonardo, con il quale chiudiamo l'incontro di oggi, preceduto da una breve scena tratta dal film. Se volete fare le vostre segnalazioni su canzoni tratte da film, scrivete un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando Note di Cinema. La battuta memorabile di oggi è tratta da L'attimo fuggente, diretto nel 1989 da Peter Weir, pronunciata da Robin Williams con la sua voce storica italiana, quella di Carlo Valli. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti. E se questo è il caso, vi aspetto la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono Note di Cinema.
2: Questo si chiama cerchio di addestramento. È la ruota del maestro. Questo cerchio sarà il tuo mondo, tutta la tua vita. Finché non ti dirò il contrario, non esisterà nulla al di fuori di esso.
3: E il Capitan Love è
2: non
3: fuori.
2: C'è niente al di fuori di esso. Il capitano Love non esiste finché io non dirò che esiste. Quando la tua perizia con la spada aumenterà, passerai a un cerchio più piccolo. A ogni nuovo cerchio il tuo mondo si contrae, portandoti sempre più vicino al tuo avversario, sempre più vicino alla vendetta.
3: Mi piace questa parte.
2: Cominciamo?

Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: Restart the Game, Cling Hand con Broken Back, una delle diverse canzoni inserite come colonna sonora all'interno delle 6 puntate della serie televisiva The Bad Guy, prodotta nel 2022 dalla piattaforma streaming Amazon Prime Video, basato su soggetto e sceneggiatura di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe Stasi. Quest'ultimo ne ha curato pure la regia insieme a Giancarlo Fontana, due giovani registi lucani che lavorano in coppia dal loro esordio nel 2014. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. The Bad Guy è un ottimo esempio di produzione audiovisiva nostrana, fatta con le giuste inquadrature, la fotografia, il montaggio, il ritmo incalzante della narrazione e interpretazioni superbe, a partire dai due protagonisti principali, Luigi Locascio e Claudia Pandolfi. Lui è Antonino Scotellaro, sostituto procuratore siciliano, strenuamente e appassionatamente impegnato nella battaglia contro Cosa Nostra. In particolare è alla ricerca del boss dei boss, Mariano Suro, interpretato da Antonio Catania, che ha 200 omicidi alle spalle, tra i quali quello del suocero di Scotellaro, condannato a 28 ergastoli e sfuggito più volte alla cattura. Scotellaro ha un carattere scontroso, irascibile ed egocentrico. Questo lo porta a non essere ben voluto dalla sua squadra, che gli volta le spalle. Lasciato da solo, viene addirittura ingiustamente accusato di collusione con la mafia, processato e incarcerato. Lei è Luvi Brai, moglie di Scotellaro e avvocato di successo, che però, nonostante glielo abbia promesso, non riesce a farlo assolvere dalle accuse. Per questo non si dà pace, abbandona la professione e comincia a bere. Un giorno Scotellaro, insieme ad altri detenuti, viene trasferito a bordo di un furgone penitenziario. Mentre il mezzo attraversa lo stretto di Messina sul ponte che, nella finzione cinematografica, è stato costruito, la struttura crolla e il furgone finisce in mare. L'ex magistrato riesce miracolosamente a salvarsi e a raggiungere la riva a nuoto. Viene creduto morto insieme a tutti gli altri passeggeri. A questo punto decide di approfittare delle circostanze per compiere la sua metamorfosi. Visto che lo hanno creduto mafioso, lui diventerà mafioso. Cerca e trova un boss pentito che era rivale di Suro e si allea con lui. Per infiltrarsi si finge Balduccio Remora, un parente della famiglia mafiosa ritornato in Sicilia dall'America del Sud dopo anni, con l'intento di farsi giustizia da solo, non essendo riuscito ad esercitare la giustizia legale da magistrato. Ora vi faccio ascoltare un estratto dal trailer ufficiale della serie e poi Hola con I Am In Love. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Ho passato una vita a combattere Cosa Nostra.
3: 200 omicidi, 28 ergastoli. Questo signore è libero! O c'è qualcuno?
4: Oppure c'è qualcuno che l'aiuta.
5: Lei è una bella testa di cazzo.
6: Facci il possibile, signor ministro.
7: Tu non hai idea del casino che hai combinato.
8: Usano tutti.
9: O giudice, è Cosa Nostra.
10: Traditore dei suoi ideali.
11: Magistrato eroe.
10: Magistrato mafioso.
12: E qualcuno ci crede a questa minchiata?
13: Ti giuro che ti faccio assolvere.
14: Colpevole!
2: Siccome non potevo più essere un eroe, ho deciso di diventare quello in cui mi avevano trasformato. Il cattivo.

0: Goodbye, Feather con Liz, che chiude il nostro racconto della serie TV in 6 puntate The Bad Guy di Amazon Prime Video. Parliamo ora di un'altra produzione italiana, sia pure in collaborazione con la Francia. Questa è per il cinema. Uscita nel 2022, si intitola Il Colibrì, per la regia di Francesca Archibugi, che ne ha curato la sceneggiatura insieme a Francesco Piccolo e Laura Paolucci, lavorando sul soggetto tratto dall'omonimo romanzo scritto da Sandro Veronesi, che con questo libro si è aggiudicato il suo secondo premio Strega, dopo quello del 2006 per Caos Calmo, altra storia trasformata in un film con Nanni Moretti, se ricordate. Gli interpreti dei Il Colibrì sono Pier Francesco Favino, Kasia Smutniak, Berenice Becco, Laura Morante e con la partecipazione di nuovo di Nanni Moretti. È una storia intimista che narra, con continui salti temporali dagli inizi degli anni 70 ai giorni nostri, la vita apparentemente tranquilla di Marco Carrera, medico oculista, marito e padre. Da adolescente Marco conosce durante le vacanze estive al mare Luisa, una bellissima ragazzina. Se ne innamora di un amore puro, tenero, sincero, che non è consumato e che, nonostante lui avrà una vita coniugale diversa, comunque non si è spento col tempo. I due continuano ad incontrarsi, senza per questo andare oltre nel rapporto. La moglie di lui, Marina, lo tradisce in maniera seriale, accusandolo della relazione con Luisa. Completano il quadro familiare la figlia della coppia, il fratello di lui, il ricordo di una sorella morta e due genitori eternamente in conflitto, ma allo stesso tempo incapaci di rimanere distanti. In mezzo a tutto ciò, Marco fa il colibrì, cioè sbatte forsennatamente le ali per rimanere fermo nello stesso posto, mentre il mondo attorno si muove ed evolve, nella metafora di un'esistenza fatta di attesa e incapacità di decidere, nel desiderio che tutto rimanga com'è per non far male a nessuno. Il trailer del Colibrì, seguito da un vecchio successo di Sergio Endrigo, riarrangiato in questa versione di Marco Mengoni, Ciao amore lontanissimo. Questa canzone e questo film ci sono stati segnalati da Sandro e Rosalba di Pescara, che ringrazio e saluto. Approfitto per ricordarvi che chiunque di voi può indicare una o più canzoni tratte da film scrivendo un messaggino WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema.
1: Sono note di cinema.
2: Lo sappiamo tutti che i soldi vinti al gioco fanno male, molto di più di quelli persi. Man mano che vincevo, la mia vita diventava sempre più misera. Io non la voglio schifare, io

0: nonostante tutto, a me la mia vita mi piace. Me la tengo così com'è.
1: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince. Vince sempre.
0: Se sono scappato, l'ho fatto nella direzione sbagliata.
1: Non era colpa nostra.
0: Non ti ho mai tradito.
2: Io non mi sono mai innamorata di te. Non sono mai stata felice con te.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now, grande successo della fine degli anni Ottanta, scritto appositamente per una particolare scena del film Mannequin, girato nel 1986. Commissionato dal regista Michael Gottlieb ad Albert Hammond e Diane Warren, ha ricevuto la candidatura agli Oscar per la migliore canzone, che però quell'anno fu vinto da un altro grande brano, The Time of My Life, per il film Dirty Dancing. Mannequin è una piccola favola sentimentale ambientata nella città di Filadelfia, che ha come protagonista Jonathan, un ragazzo che ha una fervida creatività, il quale, assunto da un grande magazzino, si inventa la creazione di alcuni originali manichini. Uno di questi, che ha le fattezze di un'antica imperatrice egiziana, quando si trova da solo con Jonathan si anima, parla e si muove, finché non diventa una bella ragazza e il giovane se ne innamora. Il loro amore viene contrastato dal proprietario di una ditta concorrente che, a causa dei manichini di Jonathan, ha visto diminuire le sue vendite. Emmy, questo è il nome che viene dato al manichino, è rapita, ma Jonathan riuscirà a ritrovarla. Per interpretare Jonathan è stato chiamato Andrew McCarthy, che non aveva un gran curriculum alle spalle, ma al quale è stato riconosciuto un appeal verso il giovane pubblico femminile al quale il film era rivolto. Il ruolo del manichino in carne e ossa è stato affidato a Kim Cattrall, che all'epoca aveva già 30 anni ma si presentava in splendida forma. La Cattrall è universalmente riconosciuta per il suo ruolo di Samantha nella serie televisiva Sex and the City, per il quale ha vinto un Golden Globe, 2 Screen Actors Guild Award e ricevuto 5 candidature agli Emmy, gli Oscar della TV. Il film Mannequin è costato alla produzione 6 milioni di dollari e ne ha incassati oltre 40. Ha avuto un sequel nel 1991 dal titolo Mannequin 2 On the Move, distribuito in Italia con l'improponibile titolo Aiuto, mi sono persa a New York, tanto più che il film è stato girato e ambientato come il precedente a Filadelfia. Adesso facciamo un salto nel mondo dei fumetti che approdano al cinema. È il caso di Asterix e Obelix, creati dalle menti e dalle matite di René Goscinny e Albert Uderzo, sui quali ci soffermeremo in questa seconda parte di Note di Cinema. Cominciamo con Asterix e Obelix Missione Cleopatra, diretto nel 2002 da Alain Chabat, dal quale cominciamo con una clip nella quale sentiremo le voci di Guido Sagliocca, che doppia lo stesso regista nei panni di Giulio Cesare, imperatore di Roma, e di Monica Bellucci, che doppia se stessa in quelli di Cleopatra. I due si incontrano nel deserto egiziano. Poi James Brown.
1: Sono note di cinema.
2: Mia regina, guarda che bella sorpresa. In che
3: basta! Posso... Basta! Sono uscita dal palazzo di corsa, senza mettermi neanche un po' di cipria, quando ho saputo cos'era successo.
2: Cos'era successo?
3: Quando si fa una scommessa, bisogna essere sportivi. Era mio diritto far appello ai galli.
2: Chi ha mai detto il contrario? Posso parlare?
3: No, questo volevo... non è un paese assoggettato!
4: Assoggettato! Assoggettato!
3: E io esigo che i romani lasciano i costruttori tranquilli e che prima di andarsene riparino i danni che hanno causato.
2: Ma io...
3: Zitto!
4: Zitto! Zitto!
3: All'opera!
4: All'opera! All'opera!
2: Facciamo come ha detto lei, si leva la sedia e si riparano i danni, imbecille.
5: Sì, non fa una grinza.
2: Non vorrei che le saltasse la mosca al naso.

0: All We Need, dalla colonna sonora di Asterix e Obelix alle Olimpiadi, uscito nel 2008 in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino. È il terzo di cinque film che compongono la saga dedicata agli eroi galli, abitanti dell'unico villaggio che resiste all'invasione dell'esercito romano, grazie a una forza sovrumana che deriva loro dall'assunzione di una pozione magica, la cui formula segreta è a conoscenza del solo druido Panoramix. Prima di questo c'erano stati Asterix e Obelix contro Cesare nel 1999 e appunto Missione Cleopatra del 2002 di cui abbiamo parlato. La vicenda parte dalla storia d'amore tra il giovane gallo alla Folix e la principessa greca Irina, che si scambiano lettere appassionate. Ma Irina è già stata promessa in sposa da suo padre all'incapace Bruto, figlio adottivo di Giulio Cesare. Quindi alla Folix sfida Bruto nelle gare olimpiche. Chi vincerà avrà la mano di Irina. E si fa accompagnare ad Olimpia da Asterix, Obelix e Panoramix, che aiuteranno la Gallia a superare le altre nazioni: Germania, Hispania, Grecia, Egitto e Roma. I fumetti di Asterix e Obelix sono divertenti anche per i nomi curiosi che vengono dati ai vari personaggi, come per esempio gli scagnozzi di Bruto, Saccapelus e Cornodurus. Nei ruoli di Asterix e Obelix ci sono Clovis Cornillac e Gérard Depardieu, quest'ultimo presente in 4 dei 5 film, doppiati rispettivamente da Oreste Baldini e Marco Mete. Nel cast lunghissimo e internazionale, nel quale figurano anche gli italiani Luca Bizzarri, Paolo Cessisoglu ed Enrico Brignano, ci sono diversi campioni dello sport che gareggiano alle Olimpiadi, come per esempio Michael Schumacher con il nome di Schumix, Jean Todt, caposquadra di Schumix, Zinedine Zidane, numero Dix, Tony Parker, giocatore di basket della NBA di origini francesi, chiamato Tonus Parker, Amélie Mauresmo, tennista francese, Amélix, e Nathan Darren Jones, wrestler australiano, che qui viene chiamato Humongous. Gli altri due film che completano fino ad oggi la saga sono Asterix e Obelix al servizio di Sua Maestà del 2012 e Asterix e Obelix Il Regno di Mezzo, uscito a gennaio del 2023. Le avventure degli eroi galli hanno ispirato anche film di animazione, ma di questo parleremo nella terza parte di Note di Cinema. Intanto chiudiamo la seconda parte con una scena tratta da Asterix e Obelix alle Olimpiadi, seguita da Funk Machine.
1: Sono Note di Cinema.
2: Ave me! Informazione!
3: Testuggine.
4: Formazione a testuggine!
3: Queste non sono testuggini.
4: Beh, sì.
3: No, non è così la testuggine.
4: Sì, ma da un punto di vista militare questa si chiama formazione a testuggine.
3: Da un punto di vista militare, ma da un punto di vista animalista la testuggine è tonda, quattro zampette e un'orribile testa a cafona. Così è fatta. La voglio da un punto di vista animalista.
4: Formazione a testuggine da un punto di vista animalista!
3: Ecco, questa è una testuggine.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

You Spin Me Round dei Dead or Alive, che si ascolta sui titoli di testa del film di animazione francese del 2018 Asterix e il segreto della pozione magica. Uno della decina di cartoni animati che ripropongono i personaggi di Goscinny e Uderzu. Questo piuttosto ben fatto. Questa volta i nostri eroi dovranno risolvere un problema interno al villaggio. Panoramix, il vecchio e saggio druido, custode unico della formula della pozione magica che rende chi la beve fortissimo e praticamente imbattibile, ha avuto un incidente. È caduto da un albero rompendosi una gamba. Comincia quindi a valutare la possibilità di stare invecchiando e decide dunque di individuare tra i giovani druidi uno al quale tramandare il segreto della pozione, che prenda il suo posto quando egli non ci sia più, svolga il compito con serietà e probità e che soprattutto non sveli mai e a nessuno la formula. Panoramix chiama a sé Asterix, Obelix e la giovane allieva Melina e insieme partono in giro per la Gallia alla ricerca del giovane druido. Ma un altro anziano druido, cacciato da giovane dal villaggio perché praticava la magia cattiva, dal nome Rancorix, vuole mettere le mani sulla formula, si allea con i soldati romani per sottrarla e arruola il giovane Emmentalix, bravo nel maneggiare alambicchi. Le voci italiane dei personaggi sono quelle di Massimo De Ambrosis per Asterix, Renato Cecchetto per Obelix, Oliviero Dinelli per Panoramix, Franco Zucca per Rancorix e David Chevalier per Emmentalix. Mentre in Francia, per la prima volta, non è la voce storica di Roger Carrel a doppiare Asterix. Dopo il suo ritiro è stato sostituito da Christian Clavier, che aveva tra l'altro interpretato fisicamente Asterix nei primi due film della saga. Il film, dopo aver incassato quasi 2 milioni di euro nel primo giorno di programmazione nelle sale cinematografiche ed aver superato i 7 milioni di euro nel primo weekend, ha totalizzato complessivamente 35 milioni di euro. Parliamo ora di un film americano uscito nel 1979 per la regia di Peter Fonda, figlio del grande Harry. Si intitola Wanda Nevada ed è ambientato negli anni 50. Protagonista è lo stesso regista nei panni di Murray Dameville, giocatore d'azzardo, baro e senza fissa dimora, che in una partita di poker vince la posta messa in palio dall'avversario, vale a dire una ragazzina orfana di 13 anni, che è interpretata dall'allora 14enne Brooke Shields, la quale però aveva già alle spalle 5 pellicole, aveva debuttato a 11 anni. I due, loro malgrado, si ritrovano ad affrontare insieme un'avventura che li porterà in viaggio verso una miniera d'oro sconosciuta, tracciata su una mappa di cui sono venuti in possesso dopo l'uccisione di un vecchio cercatore d'oro. Sulle loro tracce si mettono due loschi figuri che sono coloro i quali hanno provocato la morte del cercatore d'oro. Wanda Nevada prende il titolo dal soprannome del personaggio della Shields. Nel film anche un cameo di Harry Fonda. Morning Sun di Carole King si ascolta alla fine del film.

0: Sono note di cinema.
1: Ti sei portato via metà delle mie tesi difensive.
2: Nessuno ti ha portato via niente, Ruth. Non sei stata derubata nel cuore della notte, ok? Ti stavo dando questa opportunità nell'interesse della causa.
1: Tu stai dando l'opportunità a me.
2: Esatto, è così. E controlla le tue emozioni.
1: Inizia tu.

Night and Day, Lady Gaga in duetto con il grande Tony Bennett, preceduta da un brano cantato da Joan Welch che si chiama I Feel Good, proprio come quello di James Brown, estratto dalla colonna sonora del film Una Giusta Causa, diretto nel 2018 dalla regista newyorkese Mimi Leder, che aveva debuttato dietro la macchina da presa dirigendo George Clooney e Nicole Kidman in The Peacemaker nel 1997. Proveniva dalle serie TV, dove aveva vinto un Emmy Award nel 95 per la direzione di alcuni episodi della serie ER, Medici in Prima Linea. Ne La Giusta Causa dirige Felicity Jones, Ernie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston e il premio Oscar Katie Bates, rispettivamente doppiati da Valentina Favazza, Gianfranco Miranda, Massimiliano Manfredi, Gino La Monica e Angela Baggi. Nella trasposizione cinematografica della vera storia di Ruth Bader Ginsburg, la Jones, che è stata una delle sole 8 studentesse che sono state ammesse negli anni 50 nella prestigiosa scuola per avvocati della Harvard School, fino ad allora riservata ai soli studenti maschi. Night and Day, invece, nella versione originale, è inserita nella colonna sonora del capolavoro di Sergio Leone C'era una volta in America, del 1984, con Robert De Niro, James Wood, Jennifer Connelly al suo debutto, Elizabeth McGovern, Treat Williams, Burt Young, Joe Pesci e una spilza di altri grandi attori e caratteristi. Si raccontano le vicende tratte dal romanzo autobiografico The Hoods di Harvey Gray di un gruppo di amici nell'arco temporale di 40 anni tra gli anni 20 e 60 del 1900. Da quando erano una gang di teppistelli adolescenti fino alla loro ascesa agli ambienti più importanti della malavita organizzata di New York ai tempi del proibizionismo e del post-proibizionismo. Il doppiaggio italiano, sia quello della versione originale dell'84 che quello del ridoppiaggio avvenuto nel 2023, è stato affidato a voci di grandi attori doppiatori, da Ferruccio Amendola a Rita Savagnone, da Cesare Barbetti a Maria Pia Di Meo, da Nando Gazzolo a Vittorio Prima, a Renato Mori, Stefano De Sando, Luca Ward, Roberta Pellini, Emanuela Rossi, Pasquale Anselmo e l'elenco è lunghissimo e contiene tutti i più bravi. Ennio Morricone ha curato anche la colonna sonora di questo film di Sergio Leone, al quale lo univa una fraterna amicizia nata sui banchi di scuola elementare, sfociata in una collaborazione professionale cominciata nel 64. Proprio con una composizione del maestro da C'era una volta in America, chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che se volete potete segnalare canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando Note di Cinema. La battuta memorabile di oggi è pronunciata da Harvey Keitel con la voce italiana di Rodolfo Bianchi nel film Youth di Paolo Sorrentino. Io sono Werner Altomare e per questa volta ho finito. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Ladies and gentlemen, Radio TV Lio Ambient, Soul and Dreams.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tivulio. Buon ascolto.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Spazio italiano su Radio Ticuri.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Ehi! Hey. Da brava.
3: Radiomania Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Il cielo è azzurro, il mare è blu. Per la merendina ci pensi tu. Oh, partiamo alle 5. Torniamo alle 8. Affittiamo canotto.

dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming. Stai per ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
5: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
6: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
7: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
8: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
9: Oh no, è molto di più, amico mio.
8: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni, se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica, il buon umore sarà contagioso, notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata, l'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici, sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni, quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia, l'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere, avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene, l'amore però non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

E benvenuti a tutti, benvenuti nel regno del ritmo. Sono Fabio e per oggi c'è una grandissima selezione di brani che hanno fatto la storia, ma non solo la storia della musica italiana, ma soprattutto la sua storia, la storia di un rocker veramente, ma veramente grande. Oggi vi presento la Vasco Remix. E nel regno di oggi, nel ritmo del regno di oggi, ascolteremo alcune delle più belle e famose canzoni di Vasco Rossi. Quindi, fan del Vasco, mettetevi comodi, alzate il volume e godetevi questo viaggio nella storia cominciata 49 anni fa, considerato uno dei più rappresentativi esponenti della musica rock italiana. E attenzione, perché i numeri sono da brividi: ben 37 album pubblicati, cui 18 in studio, 13 live, 6 EP e 6 raccolte ufficiali, oltre 40 quelle che non lo sono, 113 singoli e addirittura composti 192 canzoni, oltre naturalmente a quelle che ha scritto, i testi che ha scritto e le musiche che ha scritto per altri artisti. Ma bando alle ciance, come si dice, non serve parlare troppo del Blasco, ci pensano i suoi testi, le sue canzoni, quindi spazio alla sua musica. Lasciamo cantare Vasco e iniziamo con un brano del 1992 nel remix di DJ Francesco Ferretti. Ecco per tutti voi, Splendida giornata.

è splendida giornata, così come vi auguro che sia splendido questo diciamo così, questa selezione di brani che ho scelto per voi. È stato dall'album Siamo Solo Noi. Il brano nasce dall'esigenza di celebrare una sensazione di libertà, di ottimismo, diventando subito uno dei pezzi più suonati nelle discoteche dell'epoca, un classico del rock italiano oggi riletto in chiave club. Ma andiamo avanti di un anno. Nuovo anno, nuovo LP, il titolo è Bollicine. Un po' una svolta provocatoria per il Blasco, una canzone iconica che ironizza sui messaggi pubblicitari e sullo stile di vita degli anni Ottanta. Ricordatevi, è stata la canzone vincitrice del Festival Bar del 1983. Quindi, nel remix del DJ Francesco Palla, godetevi il brano che dà il titolo all'intero album, Bollicine.

sesta LP per il Vasco, Bollicine fu pubblicato il 14 aprile 1983. Una vera e propria rivoluzione nell'ambito del panorama musicale italiano, in cui vengono portate al massimo livello, ecco, tutte quelle tematiche chiavi del canzoniere di Vasco, destinate da qui in poi a doversi confrontare con questo stesso disco per essere comprese in quella che è la loro naturale evoluzione. Ecco, da notare che nel 2012 sarà inserito al primo posto nella lista dei 100 migliori album italiani secondo la prestigiosa rivista Rolling Stone. E ora, stesso album, stesso anno, però un paio di mesi prima, quando Vasco, a febbraio, si presenta sul palco dell'Ariston a Sanremo. Si classifica al penultimo posto nella graduatoria, ma la canzone diventa un manifesto generazionale dedicato al desiderio di vivere al massimo senza schemi. Un inno senza tempo che continua a far ballare intere generazioni. E Sassà Vallone remixa Vita Spericolata.

E c'è da dire che la partecipazione del rocker emiliano a Sanremo ha suscitato davvero scalpore, perché durante la canzone, esattamente all'attacco dell'ultimo ritornello, Vasco Rossi cosa fa? Abbandona improvvisamente il palco, ma la base musicale non si ferma e il pubblico in sala sente ancora la sua voce, il che rende palese che la manifestazione si sta svolgendo non dal vivo, ma naturalmente in playback. Andiamo avanti nel tempo. 1999, il prossimo pezzo nasce come colonna sonora per uno spot pubblicitario, ed c'è da dire che la canzone riscuote un successo travolgente e non fa nient'altro che consolidare la tradizione dello spogliarello del pubblico durante i concerti. Sul volume, cassa dritta e carica pura per un classico moderno, Rewind, nel remix del DJ Dado.

Heroin era il quarto e ultimo singolo estratto dall'album Canzoni per me, uscito nel 1998, mentre la canzone fu pubblicata successivamente come singolo nel 99 e accompagnato il Heroin Tour. Come detto, nasce come spot, con una curiosità. Dovete sapere che la Fiat chiese a Vasco il consenso per utilizzare questa canzone per pubblicizzare la Grande Punto, volendo però cintare la frase «Perché tu vai, vai veloce come il vento». Ora, il cantautore modonese negò il consenso appunto alla Fiat, affermando che tale utilizzo avrebbe stravolto il significato originario della canzone.

0: ascolto a tutti.
1: Ora invece il salto nel tempo lo facciamo indietro negli anni e arriviamo fino al 1980 e all'album Colpa d'Alfredo, uno dei primi esempi in cui Vasco unisce testi ironici sulle relazioni di coppia e ritmi funk e pop molto moderni per l'epoca che era. Ascoltiamo le sonorità fresche e irriverenti di Non l'hai mica capito nel remix di Salvatore Socievole e Adal Wolf.

che in questo terzo album in linguaggio del rocker si fa ancora più spregiudicato, aggressivo e anche anticonformista. E come per quanto riguarda i due precedenti album, nemmeno quest'opera tiene molto successo di vendite, un po' anche a causa della censura da parte di alcune radio per la canzone che dà titolo all'album, appunto Colpa d'Alfredo, in quanto ritunda volgare e offensiva in alcune parti del testo. Beh, lasciatemi dire che a distanza di 46 anni, in confronto al linguaggio usato da alcuni brani moderni, soprattutto rap e hip hop, la frase contenuta in Colpa d'Alfredo, finita nel mirino della censura, io la definirei parecchio castigata. E arriviamo al 1982, quando il giornalista Nathan Salvalaggio, anzi, in un articolo su Oggi, si scaglia decisamente contro il Vasco, definendo ebete, cattivo e drogato, dopo una sua performance a Domenica Inn. Vasco di Pri non risponderà direttamente al giornalista, ma lo farà con una canzone molto ironica. Vado al massimo, presente al Festival di Sanremo dell'82, oggi nella rework del Il Bonsa DJ.

vedere come va a finire andando al massimo senza frenare. Voglio vedere se davvero poi si va a finire male. Meglio rischiare che diventare come quel tale che scrive sul giornale. Questa è la risposta del Blasco a Savalaggio, anche se purtroppo però, una volta che tu hai attaccato l'etichetta è difficile togliere, la definizione di drogato data dal pubblicista finirà proprio per etichettare Vasco Rossi in senso negativo, condizionandone addirittura l'immagine e travisando la percezione delle sue canzoni di quei primi anni 80. E ora il nostro peregrinare nel tempo si ferma al 1996, quando Vasco canta la poesia di una donna che guarda il proprio passato e incontra i suoni della notte. Fu scritta durante una vacanza in barca sulle note di un pianoforte. La canzone rappresenta uno dei ritratti femminili più intensi e celebri della musica italiana. Stasera, oggi, nel remix di Miki Zara, ecco Sally.

0: come se fosse l'ultimo.
1: È stata da nessun pericolo per te. Il testo parla di una donna, Sally, appunto, che ripensa alla sua vita, alle sue scelte sbagliate, agli errori che ha commesso, al dolore che ha subito anche per colpa di altri. E nella parte finale, però, la ragazza riesce a trovare dentro di sé, per così dire, la forza per andare avanti. Col passare del tempo, Vasco stesso rivelerà che in fondo Sally è anche Vasco. In una sua intervista, ricordando questa canzone, lui dice: pensavo a una donna di 30-35 anni, poi mi sono accorto che nel pezzo era finito tantissimo di me. Questo era Sally di Vasco Rossi.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
1: La musica non ha età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
2: Ho note nel tempo, su Radio Tiguglio.
1: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
2: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.
3: Dimmi, dimmi. Cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
5: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
6: Radio Tiguglio.
7: Soul and Dreams.
8: E nel 1979 Vasco ci regala un mito, una poesia immortale, che scrive osservando dalla finestra una giovane studentessa che prende l'autobus. Fu votata nel 2020 come la canzone italiana più amata degli ultimi 45 anni nel concorso radiofonico I Love My Radio, diventata una delle sue canzoni più conosciute e oggi nel remix del duo Dodi DJ DJ Per. Per voi, Alba Chiara.

Una delle più belle canzoni di Vasco Rossi, inserita nel secondo album di Vasco Non Siamo Mica Gli Americani, e Alba Chiara è presente in tutte le live, in quanto dalla sua uscita tutti i suoi concerti vengono chiusi con questo pezzo. Ora pensate, 5 anni dopo, quando ormai maggiorenne, Vasco incontra questa ragazza, questa studentessa, e dice che Alba Chiara è stata scritta per lei, appunto. Immaginate la scena, immaginate il viso di questa ragazza, come poteva rimanerci. Anche perché su questo ci torneremo più avanti. Ora facciamo una fermata nel 1984, un periodo decisamente buio per Vasco, che addirittura finisce 22 giorni in carcere a Pesaro per possesso e presunto spaccio di droga, poi assolto nel 1989. Intanto che si trova confinato in una cella, scrive un pezzo che ne uscirà l'anno successivo e dà anche il titolo all'album. Oggi, nella versione remix di Zandarini, Cecchini e Martin, Cosa succede in città?

titolo del singolo, che tra l'altro porta anche a Festival Bar, e titolo anche del settimo album. E nel testo della canzone di apertura dell'album, che titola Cosa c'è, che poi doveva essere il titolo provvisorio dell'album, si può trovare un velato riferimento all'esperienza appena vissuta in carcere. Ecco, c'è da dire che per i testi e i contenuti viene considerato dai critici come un album piuttosto fiacco, anche a causa delle vicende che lo hanno preceduto, sicuramente ha influito, ma il disco ad ogni modo col tempo verrà ampiamente rivalutato. Ma dopo 2 anni c'è la consacrazione definitiva di Vasco, quando nel 1987 pubblica un album da oltre 1 milione di copie vendute, che resterà in classifica ben 38 settimane, di cui 12 consecutive in testa. È un progetto molto ben accolto anche dalla critica, che lo valuta come un disco ispirato, un disco sfaccettato, intriso di ribellione ma anche di romanticismo. Nella versione remix di M4DJ ascoltiamo C'è chi dice no.

In questa canzone il testo rappresenta una presa di posizione contro quelle che sono le regole imposte dalla società. Episodio che è successo è tale che perfino Adriano Celentano lo vuole ospite in Rai. Lui inizialmente accetta, ma sappiamo com'è l'imprevedibilità del Vasco. Per poi cambiare idea addirittura il giorno prima della trasmissione. Apriti cielo, i vertici della Rai infuriati che minacciano di bandirlo per sempre da ogni trasmissione. Ma che ci volete fare? Noi abbiamo il Vasco anche perché è proprio così. E torniamo ancora una volta al 1982. L'album è lo stesso, Vado al massimo, ma non potevo non selezionare questo pezzo che nasce come una riflessione intima sulle proprie fragilità, sui propri momenti di incertezza, diventando però un punto fermo della produzione romantica di Vasco. Ecco ogni volta Nero e Dram da DJ Sound.

0: E qui il lato emotivo del Blasco si trasforma in testo, si trasforma in musica. E personalmente ogni volta che sento questo brano mi viene ancora la pelle d'oca. Pensate che la canzone fu scritta di getto, una mattina dal cantante, convinto però di aver scritto un capolavoro, ma che nessuno avrebbe mai capito. O ancora, e qui è un po' una cosa abbastanza parecchio triste, pensate che ogni volta è stata l'ultima canzone ascoltata dal giornalista Giancarlo Siani il 23 settembre 1985, poco prima di essere ammazzato sotto casa dalla camorra.
1: DJ Tor, stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: Ora veniamo a quello che Pieraccioni nel film Fuochi d'Artificio definisce come la canzone d'amore tra le canzoni d'amore, eppure con ragione direi io. Personalmente ritengo che solo La cura di Franco Battiato possa contendersi il trono tra le canzoni d'amore con Una canzone per te, oggi in un remix ufficiale del 1998.

Era il 1983, l'album Bollicine. Vasco scrive e canta una dichiarazione d'amore diventata leggenda. Tra l'altro, e qui torniamo ancora ad Alba Chiara, dedicato alla stessa ragazza che aveva ispirato appunto il brano Alba Chiara. E qui Vasco descrive la difficoltà e la magia di trasformare le emozioni in musica e alla fine quello che ne esce è un'armonia perfetta tra melodia e beat elettronico. Il brano è stato definito dal critico musicale Dario Salvadori come il manifesto artistico dell'autore. Veramente, veramente da brividi.

Passano 10 anni. Vasco a questo punto pubblica un singolo dall'ironia graffiante e da ritmi irresistibili che fa parte dell'album Gli Spari Sopra e che sancisce la sua inarrestabile ascesa, vincendo 10 dischi di platino e vendendo più di 1 milione di copie. Di 10 milioni di copie, scusate. Album corposo e marcatamente rock. E il singolo Delusa, che oggi ascoltate nell'Usura Remix, non è da meno.

bersaglio della canzone era il prototipo della classica protagonista della trasmissione Non è la Rai, in onda proprio in quel periodo, in cui 100 ragazze, sicuramente ve lo ricordate anche voi, per lo più adolescenti, si esibivano ballando e cantando in playback. Nella canzone è espressamente citato lo stesso regista della trasmissione, Gianni Boncompagni, che, in cui vengono sottintese pratiche non cristalline dei confronti delle ragazze. La risposta di Gianni Boncompagni non si fa attendere e, in risposta appunto a questa provocazione, scrisse il brano Affatto deluse, che fece poi cantare alle ragazze.

E per ultimo ho voluto lasciare un brano che, al contrario del messaggio che trasmette, come vedremo dopo, però il titolo può definire Vasco Rossi nel suo insieme. E anche la sua carriera possiamo definirla come stupenda, per come si è evoluta, per i brani che il rocker modenese ci ha regalato e che continua tutt'oggi ad eseguire nei suoi concerti, sempre sold out ovunque vada. Siamo ancora nel 1993, con un bilancio generazionale carico di forza. Entriamo nel suono di Stupendo, ancora una volta nel remix del DJ Sound.

E il testo riflette sul tempo che passa, sul tradimento degli ideali giovanili, confrontando i sogni di cambiamento del passato con la realtà cinica, opportunistica del presente, ma riflettuto in quel tempo. Quindi l'esclamazione "stupendo" ripetuta in faccia a questo scenario desolante non è di sicuro un elogio, come potrebbe essere invece per la carriera di Vasco e Vasco Rossi stesso, ma un rigetto profondo, infatti dice "mi viene il vomito", verso la società che applaude al peggio. Ecco, non oso pensare cosa scriverebbe adesso se dovesse rifare questa canzone. Un classico potente per chiudere alla grande la nostra sequenza, tratto dall'album "Gli spari sopra".

0: E di sicuro non bastano un'ora e 14 brani per raccontare la fantastica carriera di questo grandissimo artista che si avvia a celebrare il mezzo secolo di una nota carriera. Ma di questo avremo modo di tornarci in uno dei prossimi Remixland. E attenzione anche al 2027, perché in programma ci sarà il Giubileo del Vasco, una maxi residency senza precedenti, ben 10 concerti nello stesso mese allo Stadio Olimpico di Roma, con l'obiettivo di radunare oltre 500.000 fans e spettatori e trasformare così Roma nella capitale del rock per un mese intero. Per intanto grazie a tutti voi, un saluto da Fabio e arrivederci tra 7 giorni.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tigullio presenta.
3: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
4: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emmanuel. Il comandante Emmanuel Scida vi augura un buon viaggio.

Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

Ma bellissimo, ragazzi. Un volo straordinario anche quello di oggi. Appuntamento numero 3 di questo 2023. Nuova stagione, ovviamente, 23-24. Buongiorno, l'ho detto? No. Buongiorno con Emanuele, ovviamente. Come va? Tutto bene? Eccoci qua anche in questa giornata. Quando c'è il buongiorno con Emanuele è sempre festa. Caffè preso? Anche io, ma un pochino di tempo fa, diciamo. Questa mattina all'alba. Si sa che il comandante, quando si prepara, si deve alzare presto, prepara la valigetta, insomma tutto il resto, poi viene accompagnato dalle sue hostess, dalla mia squadra, e abbiamo già preso il volo meraviglioso di questo buongiorno con Emanuele. Quindi ripeto, ricordo, terzo appuntamento di questa nuova stagione, che pare che sia iniziata niente male. Io vorrei dare subito un buongiorno a un nostro carissimo radioascoltatore, lo faccio perché potete farlo anche voi, ovviamente basta scrivere al 331 82 80 843, e io lo farò. Un salutone grande al nostro Salvatore Fabiano, che lui è sempre sintonizzato ovunque lui vada. Un saluto a lui, ovviamente, insieme a tutta la sua famiglia. E poi voglio salutare tutti voi indistintamente, tutti. Vi ricordo che potete inviare sia il WhatsApp vocale, WhatsApp scritto, anche una mail a emanuel.radio@libero.it. E anche oggi, insieme con tantissima, bellissima musica. E poi abbiamo l'oroscopo della settimana, l'angolo dedicato al cinema, il grande schermo, il direttore della rivista, del mensile 24 Ore News, abbiamo lo spazio dedicato alla moda, insomma, la ricetta e tanto altro, ragazzi. Dovete soltanto ascoltarci, se vi va. 3 ore insieme non saranno tanti, ma vi giuro, ma ve lo garantisco, che è il caso di dire, voleranno via velocemente.

0: La mia gamba dondola.
1: Signore e signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign. We, however, recommend to keep your seatbelt fastened when...

Marrakesh Installova. Beh, vi ho lasciato qualche minutino, belli soli soli, appunto un po' a riscaldare, anche dobbiamo dare tempo ai nostri motori per, insomma, fare un viaggio bellissimo, oltre che bello anche molto molto sicuro, perché è l'unico volo al mondo che non potrà mai accadere nulla, assolutamente. Avete fatto caso? Sì sì. E beh, chiaro chiaro, beh, noi abbiamo i segreti che non possiamo dire. Allora, continuiamo questo viaggio meraviglioso del Buongiorno con Emmanuel. Perché volo? Perché noi ci spostiamo in continuazione, cioè siamo così veloci che l'unico mezzo che può dare questa, diciamo, velocità in tre ore è di spostarci, tipo adesso dalla Calabria andiamo a Napoli, esattamente, perché fra poco faremo un atterraggio veloce per prelevare il nostro Luigi Riccio e dedicare appunto spazio all'angolo dedicato al grande schermo, al cinema. Quindi andremo a sapere tramite lui cosa potremmo vedere, cosa ci consigliano due trailer di questa settimana. Quindi il volo continuerà, chiaramente, ta ta ta, e vai in in Sardegna. Esatto, in Sardegna lì abbiamo la nostra non mi viene più regia, astrologa. Stavo dicendo la nostra Astroval, dove ci regalerà spazio. E vabbè, dai, e che vuoi, io dalle 6 che mi alzo, regia, scusami, adesso sto aspettando che la hostess, la più bella delle hostess, mi porti un caffè. E perché, scusami, a parte che hostess brutte pare che non ce ne siano, non dovrebbero, poi non lo so. Comunque, dunque, dicevo appunto che la nostra esperta ci regalerà lo spazio dedicato all'oroscopo della settimana e anche le chicche, ragazzi. E si prosegue volando, volando, volando, vai con Roma. Eh sì, faremo un atterraggio lì per regalare un po' di spazio tramite la nostra chef, Lovely Chef, docente di cucina Rita Monastero. E non finisce qua, perché vola, vola, vola e noi atterreremo. Beh, qui un po' il dubbio mi viene, perché non so, dovremmo essere a Milano, poi vediamo, ci comunicheranno se eventualmente il nostro Dario Bordesi si è spostato, quindi faremo un atterraggio diverso da Milano. Poi vi informerò, avviserò un po' tutti i passeggeri di questo Buongiorno con Emmanuel. E poi l'ultimo o penultimo atterraggio prima della conclusione, andremo a Bologna. Eh sì, lì faremo un atterraggio dolcissimo, perché c'è Dolce e Ribelle perché la nostra Anna Fiore ci regala lo spazio dedicato alla moda. Allora, salvo complicazioni per il comandante, non per l'aereo, insomma, questo sarà poi l'ultimo appuntamento del Buongiorno con Emmanuel, ma tutto questo ovviamente con il tempo. Nel frattempo, a proposito, vi ricordo che il 331 82 80 843 è sempre libero. Infatti, pensate voi, ragazzi, il nostro Salvo, Stefano Salvio, che è il nostro speaker, dove conduce lui settimanalmente un bel format, tutto da seguire, dedica un brano, il seguente che andremo ad ascoltare, alla Gemma Campola, che è la nostra collaboratrice, una delle hostess. Il pezzo molto molto bello, Coldplay con Viva la Vida, per Stefano Salvio e Gemma Campola.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che passione. In linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ma certo, è la passione di milioni e milioni di persone, ovviamente, che sono all'ascolto, e non, ma soprattutto la passione del nostro Luigi, che è sempre super informato. Anch'io personalmente nel privato, tanto dico una cosa che Luigi non ci sta ascoltando, nel privato ogni tanto, quando ho voglia di vedere un film, faccio prima, invece di andare sul motore di ricerca, vado: Luigi, senza, cosa mi consigli questa? E lui tac e mi dà: oh, mi stai ascoltando, Luigi, buongiorno, ho detto una bugia, Luigi? No, ho detto la verità, dai, sì.
2: Dai.
1: Capita. Ok, Luigi, allora questa settimana cosa andremo a vedere?
2: Allora, questa settimana abbiamo un bel film d'azione americano che è stato girato interamente in Italia, il film con Denzel Washington, Equalizer 3, è una trilogia di film di eroe, di una sorta di eroe solitario che, stufato di questa delinquenza nel mondo, inizia a fare da solo il giustiziere, mettiamo così, però dopo tanti anni, perché sono passati tanti anni, il film ormai sono quasi 10 anni che questa saga va avanti, lui si ritira nel sud Italia, esattamente tra Napoli e Sorrento. Infatti il film è stato girato interamente in queste zone, ma anche nel momento in cui si è ritirato in vita tranquilla, purtroppo aveva i suoi problemi, e qui in Italia si scontra invece che con la delinquenza americana, con la delinquenza italiana, che è tra camorra, mafia, diciamo, gli toccheranno la famiglia italiana che lui si è costruito qui, ovvero gli amici che ha qui in Italia. Lui, essendo un giustiziere molto molto pericoloso, anche se è avanti con l'età, ci sono molte scene d'azione, molte scene di suspense, un film per gli amanti dell'action, mettiamolo così, da qualche soddisfazione. Non sarà un premio Oscar come film, però è un film che ti fa passare quell'ora e mezza in compagnia tranquillamente, con questi momenti di esplosione, anche se molto spesso, ma sai, quando vengono girati in Italia non ti aspetti queste esplosioni incredibili, ma essendo una produzione americana, il dollaro c'è, mettiamola così, ti dà quell'effetto molto alla non so, Missioni Impossibili, ma tutto made in Italy, perciò vi consiglio questo film, anche se da un po' in giro, ma sta facendo un bel incasso, mettiamola così. Bene. Non vi dico il finale, sennò giustamente vi brucio il tutto. Poi passiamo a un film italiano, con anche se è una commedia, ma con degli argomenti molto seri, porta la firma di Paola Cortellesi, che è in scena come prima volta come regista e attrice, insieme a lei nel film c'è anche Valerio Mastandrea. Il film si chiama C'è ancora domani ed è un film sì commedia, con un argomento molto serio: la violenza sulle donne. È un film infatti girato interamente in bianco e nero, non a colori. Si parla dell'Italia degli anni dopoguerra, gli anni 50, dove Paola Cortellesi, donna, la signora Delia, sposata con Ivano, che Valerio Mastandrea, purtroppo vive in quel mondo maschilista di quegli anni, che anche attualmente, diciamo, abbiamo, dove lei la mattina si svegliava con uno schiaffo del marito per fargli capire chi comanda in casa, la paura di muoversi, la paura di dire qualcosa, ma vedremo un personaggio molto forte che, anche se cadrà tante volte, ma sarà sempre pronta a alzarsi in piedi. E nel film ci gira anche intorno al matrimonio della figlia, che praticamente si sposerà un uomo che non vuole che la fidanzata si trucchi, lavori, perché è una donna, e allora ci sarà anche un conflitto fra madre e figlia, che giustamente la madre tenterà di non far fare la fine sua, ma la figlia risponde giustamente che lei guarda il suo matrimonio. Ma anche qui ci saranno molte dinamiche, un film, come dicevo, sia commedia ma con un argomento molto serio e attuale, per gli amanti del genere, un film da vedere. Poi,
1: diciamo, chiamiamola va, una commedia moderna, che ne so, tipo, ecco,
2: sì, una commedia tra il tragico e poi lo stile. Siamo alla sempre di Paola Cortellesi, grande attrice, certo, ma anche grande comica, dove alcune cose verranno dette in un modo ironico, però purtroppo
1: c'è molta
2: è una realtà che ancora viviamo, anche se non siamo più negli anni 50, certo, ma con tutti questi femminicidi che succedono, lei ha sempre avuto la difesa delle donne e appena ha potuto fare un film, giustamente ha avuto un argomento suo.
1: Quindi beh, diciamo che due bei film questa settimana, insomma, l'imbarazzo, sì, ecco, sì, come sì, al solito uno, diciamo, può vederli tutti e due, così una settimana si riempirà di buon umore, diciamolo così, perché un buon film, esatto, anche è uguale come sia, quando piace ti senti, dici, bah, ho visto un bel film, davvero una grande. E beh, dai, poi come si dice, dobbiamo dirlo, italiani, insomma, siamo molto bravi, anche se magari abbiamo dei gusti, c'è chi preferisce i film americani, come tu sai, c'è chi preferisce, però comunque è sempre, sì, esatto, è sempre
2: forse il nostro problema è che ci siamo buttati un po' troppo sul drammatico,
1: vero, sì, sì, vero,
2: metodo infatti, anche di film comici, ma adesso,
1: certo,
2: ci siamo buttati molto tutti, tutte serie drammatiche, tutte, sì, serie sulla delinquenza, non c'è più quel prodotto che forse manca, questo da parte, diciamo, più un giudizio mio, che manca il prodotto comico ma fatto bene, non Cino Panettone,
1: sì, un film, ecco, volgare, come, esatto, sì, sì, sì. La buona comicità, ecco, diciamo,
2: prima si chiamava il B-movie, che anche se era un B-movie, però era un film dove c'erano attori all'interno, sì, vedi i film che c'erano con Alberto Vitale, con Dino Banfi, che invece adesso si è diventato tutti, sì, seri, tutti drammatici, commedie, sì, filoromantiche, anche lo stesso Carlo Verdone ormai ha perso, secondo me, questo è sempre il mio giudizio, ha perso quel potere, certo, che aveva prima come comico, adesso è sempre su queste commedie romantiche, il punismo.
1: Sono d'accordissimo, certo, assolutamente sì. Bene, Luigi, allora, prima di salutarci, come sempre, una piccolissima anticipazione, perché il nostro Luigi l'abbiamo anche al Buonasera con Emanuele, in una forma molto, pur a proposito di serietà, molto, anzi direi anche un po' paranormale. Infatti, cosa ci anticipi un pochino?
2: Allora, questa settimana porterò da voi questo momento dove si parla di un'entità molto strana che si vive nel castello di Vlad, ovvero detto il conte Dracula, sappiamo la storia di Vlad, all'interno del suo castello si dice che ci siano delle entità
1: ancora oggi. E il castello dove si trova, giusto per ricordare?
2: In Romania.
1: Ah, ecco, sì, però,
2: dove lui è visto come un santo, perché poi c'è Santo Vlad, in effetti, perché la storia di Dracula è vera, non nella versione del vampiro, ma esiste davvero.
1: Ah, ecco, siamo curiosi di sapere anche nella versione vera come è nato
2: questo del vampiro.
1: Ma i dentini c'erano?
2: No, però era molto molto sanguinario, forse più sanguinario di
1: quello che vampiro. ok. Bene, basta. Va bene così, a posto. Niente, curiosità, continuiamo, quindi al Buonasera con Emanuele. Grazie Luigi, un abbraccio, salutami Napoli. Ciao ciao.
2: Saluto a tutti.
1: Ciao.
3: Cinema 1984.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Ma certo, altrimenti cosa? Altrimenti a quest'ora, in questo giorno meraviglioso, in questo giorno di festa, perché quando c'è il Buongiorno con Emanuele è sempre un giorno di festa. Allora, continuiamo il nostro volo con tanta bella musica. Infatti adesso, dopo il caffè che è arrivato, io non l'ho ricordato perché ero in un momento un po' particolare, perché insomma, come diceva il grande Antonio De Curtis, sia Peppino, anzi Peppino, appunto il caffè va preso, o Edoardo, no, Edoardo De Filippo se non erro, il caffè insomma va preso in un certo modo, quindi ho spento un po', un attimo, si dice il cervello, e mi sono gustato il caffè sul volo. Ovviamente c'è il mio copilota, no, non balbetto, proprio si dice copilota, ecco. Allora, andiamo a salutare Gemma, anche perché lei ha scelto anche lei un brano, lo vuole dedicare a tutti voi, esatto, anche a te, e anche a te che ti nascondi dietro, e lo vuole dedicare dicendo appunto che l'amore esiste, per chi ci crede, come lei ovviamente. Beh, perché no? Certo che c'è l'amore, magari non arriva facilmente, non arriva subito, ci vuole un po' di tempo, poi quando arriva un po', vabbè, l'amore esiste, dalla voce di Francesca Michelin. Quindi per lei, Gemma.

Vasco Rossi con gli sbagli che fai. E beh, insomma, chi è che non fa sbagli, dai? Perfetto, come si dice, non c'è nessuno, o quasi, insomma. Cioè, già io sono, guarda, quel signore lì, quel tipo lì, quella signora là, cioè quella non sbaglia, insomma. Però c'è chi ovviamente magari si fa prendere dalla mano, il successo, i media, magari si ha un compagno o una compagna di un certo, e allora un pochino uno non si rende conto che quando si allarga nel parlare magari combina qualche cosa, anche se in quel momento magari non l'avrà veramente pensato, però per darsi un po' delle arie, come il caso che è successo in questi ultimi giorni. Sappiamo benissimo, insomma, le polemiche riguardo al bel giovincello appunto che stanno dedicando tempo a Gianbruno. Allora, dunque, le polemiche sono state dedicate appunto a degli argomenti, come per esempio a seguito dei casi di violenza sessuale a Napoli, Palermo, ad agosto scorso, dove lui, insomma, si è liberato dicendo: se non ti ubriachi, il lupo lo eviti. E questo è stato, insomma, da lì poi incominciata a esplodere la prima polemica. Un altro poi riferito all'emergenza migratoria nel Mediterraneo, ed è stato questo breve a settembre, dove lui si libera dicendo: la transumanza, se così possiamo definirla, dall'Africa verso l'Europa, cioè praticamente animali, cioè con tutto il rispetto dell'animale, per carità, io sono, però insomma, ecco, stiamo parlando invece. E poi con conclusione che questo è stato un po', diciamo, la rottura completa di tante cose, sia la collaborazione o il lavoro, insomma, adesso non so come andrà a finire su Mediaset, che addirittura la separazione con il Presidente del Consiglio, a una collega, insomma, in un fuori onda qui a Mediaset questo mese, in questi pochi giorni fa, dove lui, c'è anche il video, la registrazione, dove dice: posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Sai che io abbiamo una tresca, però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo il threesome, quindi a tre. Sicuramente voleva un po' scherzare, voleva un po', però non pensando che il tutto si registra anche dietro le quinte, eh? C'è un sistema, insomma, che registra sempre tutto il tempo che sta lì negli studi. E questo, insomma, questo è stato poi il boom che, insomma, ha fatto esplodere. E questo è un caso che, ecco, quindi per questo diciamo che sbagli ne facciamo tanti. Insomma, poi c'è chi esagera, chi, insomma, va oltre. E poi magari dici: ma con chi sto io? Ma con chi sto? Con chi mi sono messo? Ma

0: Train Makeba. Va bene, dai. Allora, proseguiamo con la musica. Bando alle ciance. Io mi sono un attimino anch'io allargato quest'oggi. Un pochino ho detto, normalmente non vado a porre, insomma, queste cose, perché voglio essere una trasmissione un po' rilassante. Ma era un caso, diciamo, giusto per dire, molte volte dobbiamo comportarci per quelli che siamo. Magari siamo una bella persona, tutto, poi basta un attimino e ti allarghi per darti delle arie, e poi magari tac, combini un pasticcio e perdi anche il lavoro. Oh sì, certo, la nostra esperta Astroval ci attende per quanto riguarda l'oroscopo della settimana, quindi ci auguriamo a tutti noi una buona fortuna.
1: Le stelle ti parlano.
2: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilancine. Acquari, Capricorni.
3: Buongiorno da Astroval e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, potrebbero esserci delle insoddisfazioni.

e aggiornate l'agenda. Toro, amore, Venere vi guarda benevola, regalandovi un po' di tranquillità a livello affettivo. I vostri gesti gentili e romantici saranno apprezzati. Lavoro. Avrete diversi compiti da portare a termine, il tempo sarà ristretto, ma se non vi perderete in chiacchiere sarete in grado di finire ciò che vi era stato assegnato. Gemelli, amore, lo sguardo di Venere non è tanto complice del segno della Vergine, vi ispira gelosia e parole poco edificanti dirette al partner, che nulla potrà fare se non guardarvi e, sconsolato, scuotere la testa. Lavoro. Sarete efficienti ed abili nelle trattative, anche con chi ha esigenze particolari. Superiori e colleghi vi guarderanno ammirati, sempre pronti a venire in vostro soccorso in caso di bisogno. Cancro, amore, settimana fantastica per i sentimenti. Romanticismo ed Eros viaggiano a braccetto per la felicità vostra e del partner. Lavoro. Le distrazioni delle scorse settimane sembrano sparite come per magia. Ora la vostra attenzione e presenza a livello mentale ci sono. Sarete in grado di controllare meglio il vostro operato e gestirlo in modo efficiente. Leone, amore, una settimana di contraddizioni e di piccole diatribe vi attende. Non spaventatevi troppo dopo settimane di perfetta armonia. Ogni tanto ci sono anche questi momenti non perfettamente in sintonia. Lavoro. Con Mercurio dissonante, la vostra mente non è in linea con il lavoro che dovete svolgere. Vi conviene organizzare al meglio le giornate, appuntandovi ogni impegno in modo da non dimenticare nulla. Vergine, amore, i rapporti affettivi vanno avanti sul binario della complicità e dell'Eros. Marte e Venere

0: forse non sarete molto soddisfatti, ma le premesse affinché le vostre mete siano raggiunte ci sono. Bilancia, amore, settimana tranquilla da trascorrere con la persona amata per farvi confidenze e tante coccole. Forse il periodo sarà meno passionale delle scorse settimane, ma senz'altro più piacevole e confortante. Lavoro, avrete delle occasioni speciali per chiudere delle trattative vantaggiose sia per le tasche che per gli affari. Dipendenti o autonomi sarete un esempio da seguire e ciò vi piacerà moltissimo. Scorpione, amore, se siete insoddisfatti del rapporto affettivo, questa settimana avrete gli strumenti per ravvivarlo a dovere. Marte e Venere vi guardano benevoli, regalandovi momenti davvero esaltanti a livello sentimentale. Lavoro, con Mercurio nel segno le vostre idee e chiarezza mentale saranno alle stelle. Vi sentirete soddisfatti del lavoro svolto, le vostre idee per i progetti per il futuro saranno apprezzate da chi di dovere. Sagittario, amore, vi sentirete insicuri di quello che avete, gelosi e un tantino permalosi. Ecco, fermatevi a pensare che voi non siete mai così. I vostri sentimenti sono ben altri, quindi meditate per bene ed evitate di strombazzare i vostri malumori. Lavoro. Nelle scorse settimane avete messo in cantiere un progetto molto importante, ora è arrivato il momento di seguirlo in modo che faccia il percorso giusto. Non metteteci mano per accelerare i tempi, non siate impulsivi e soprattutto fidatevi di chi vi sta accanto. Capricorno, amore, Venere e Marte vi guardano benevoli, regalandovi momenti davvero esaltanti accanto alla persona amata. Eros e piccoli gesti romantici saranno all'ordine del giorno. Lavoro, le distrazioni delle scorse settimane si sono allontanate e non torneranno più. Il vostro impegno sul lavoro è ammirevole e non passerà inosservato. Acquario, amore, settimana in salita per i sentimenti, la vostra mente sarà assai distante dal padre e ciò potrebbe provocare un po' di maretta. Lavoro, avete ben 3 pianeti veloci dissonanti dal segno dello Scorpione. Ciò indica che la vostra favela sarà poco coinvolgente, che l'ira potrebbe farvi dire quello che realmente non pensate, che questa situazione accentuerà il pessimismo. Datevi una regolata e volate basso. Pesci, amore, Venere in oppositone potrebbe non farvi vedere la realtà affettiva che state vivendo. Non dovete addebitare al padre le vostre insoddisfazioni. Lavoro, la concentrazione non vi mancherà, dovete solo mettere in atto ciò che vi frulla per la mente. Marte, Mercurio e Sole vi sostengono, quindi non esitate e datevi da fare. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astroval.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone. 1999.

0: Ebbene, eccoci qua dopo questo brano del lontano 1999, eravamo piccoli piccoli. Buongiorno, o meglio, ribongiorno Val, eccola qua.
1: Buongiorno a tutti quanti.
0: Ecco.
1: E spero che la pioggia non vi perseguiti.
0: Guarda, ti devo dire una cosa, qui siamo su un altro pianeta, perché qui da noi è estate, in un certo senso, perché sulla zona a livello del mare abbiamo non meno di 27 gradi, ti ho detto tutto.
1: Ma oggi diciamo che avremo anche noi diciamo così una temperatura abbastanza piacevole.
0: Invece,
1: ieri ha fatto freddo.
0: Ieri da noi montagna, perché io sono durante l'inverno, sai, un pochino ha piovigginato, faceva quel leggero freschetto, ma non era ancora in casa, si può circolare tranquillamente in pantaloncini, comunque, per dirti.
1: Dopo
0: le situazioni meteorologiche, signore e signori, a voi le chicche con la nostra Valle.
1: Esatto. Allora partiamo subito con l'Ariete. Non all'impulsività, che potrebbe rovinare i rapporti privati e sociali. Questa settimana è consigliabile parlare chiaro, a bassa voce, e guardare chi hai di fronte negli occhi. Guadagnerai dei punti, quindi mi raccomando. Il Toro, le vostre idee sono da tenere in sospeso, riponetele nel cassetto, perché non è il momento di gettarsi in avventure, sia a livello privato che a livello professionale. Arriveranno tempi migliori, abbiate fede. Per quanto riguarda i Gemelli, signori dei Gemelli, la gelosia non fa per voi. Spesso vi lanciate in queste avventure poco edificanti e fate una pessima figura. Se potete, evitate. Per quanto riguarda il Cancro, dinamici, amici del Cancro, come non mai. Sarà una settimana particolarmente molto costruttiva e molto produttiva. I sentimenti vi porteranno la felicità. Per quanto riguarda il Leone, amici del Leone, sarete irritati e poco ricercati da amici o conoscenti e vi porrete molte domande alle quali non saprete dare una risposta, ma forse dovete ricercarle proprio nel vostro modo di fare. Meditate, amici del Leone, per favore. Arriviamo alla Vergine. Amici della Vergine, sarete dei vulcani di emozioni. Ecco come trascorrerete la settimana. Sarà veramente una settimana molto molto importante, perché sarà un piacere avervi accanto. Potrete insegnare molto a chi vi accompagnerà e voi chiaramente gongolerete alla grande, perché voi fate sempre le persone un po' schive, no? Però dentro gongolate alla grande e va bene così. Sarà veramente una bella settimana, perché avete tre pianeti, a parte Venere nel vostro segno, poi Marte, Mercurio e Sole dal segno dello Scorpione, che è voi, che è affine al vostro segno, quindi diciamo che sarà veramente una gran bella settimana. Per quanto riguarda la Bilancia, sarà una settimana tranquilla, sia in amore che nel lavoro, anche se avrete delle occasioni speciali da sfruttare. Comunque il vostro comportamento pacato vi farà emergere dalla folla, perché in genere la Bilancia è sempre molto così, no? A volte è irruenta. Questa settimana sarà molto molto pacata, e questo suo essere pacato proprio li farà emergere da tutti gli altri. Per quanto riguarda lo Scorpione, le idee geniali da mettere subito sul tavolo, riceverete l'approvazione da superiori o da collaboratori, e ciò vi tirerà sul morale. Dopo settimane di maltempo, ora il cielo è tornato a risplendere, quindi approfittate dell'ottimo periodo. Per quanto riguarda il Sagittario, cari amici del Sagittario, no all'impulsività, andate cauti nei giudizi e nelle parole. Gli aspetti negativi vi fanno apparire ciò che non siete. Dovete assolutamente trovare il controllo delle vostre azioni. Quindi passiamo al Capricorno. Sì. I sentimenti al primo posto, e voi gongolerete come dei matti. Negli ultimi tempi non avete avuto momenti molto positivi in amore, quindi ora è giusto che ve li godiate tutti quanti. Per quanto riguarda l'Acquario, emozioni dissonanti da evitare, se potete, di divulgare. Sarete anche molto irascibili, e ciò non sarà ottimale per i rapporti sia privati che sociali. Se vi impegnate ce la potete fare, non disperate, però dovete veramente darvi una bella smossatina. Per quanto riguarda infine i Pesci, i sogni potrebbero diventare realtà. Certamente se cambierete un pochino il vostro atteggiamento nei confronti degli altri, perché in questo periodo i pesci sono un po' prepotenti, quindi diciamo che non sono i soliti pesciolini romantici, dolci, no, in queste ultime settimane i pesci sono un po' prepotenti, quindi non camminate sulle nuvole, tornate con i piedi per terra e allora ecco che i vostri sogni potrebbero diventare realtà.
0: Perfetto, con i pesci come sempre si conclude l'oroscopo. Beh, insomma, questo è stato sempre così, e con le chicche in questo caso, perché la nostra esperta astrologa ci regala le chicche dopo l'oroscopo della settimana. Ma per chi volesse saperne di più, ovviamente un po' più personalizzato, molto personalizzato, basta contattare la nostra Astroval www.astroval.it e ovviamente accontenterà man mano un po' tutti, o come sempre naturalmente. Perfetto, Astroval con te, stesso posto, stessa radio, stesso orario se ti va. Siamo qua.
1: Stessa,
0: va bene?
1: Isola, stesso mare.
0: Esatto. Ciao, ok, grazie. Ciao, ciao, Mario. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

0: disco.
1: Questa è la storia di uno di noi.
2: Ciao ragazzi, voi direte: sì, Adriano Celentano cosa ci fa qui in radio? E io sono qui perché voglio ricordarvi che la sensazionale diretta di Emmanuel Forte, voi perché non siete lì ad ascoltarlo? Ascoltatelo e poi vedrete che mi darete ragione. E allora non perdere Emmanuel Forte, lui c'è ed è qui in carne ed ossa. Uè, a voi tutti, ciao da Adriano e buon ascolto.
1: Ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva.
3: 331 8280 843 331 8280 843.

0: Crying on the Dance Floor, questo è il pezzo che abbiamo ascoltato, molto dance, propostoci da Sam Feld e non da solo, con Jonas Blue e Andrew Summer. Allora, si prosegue quindi con il Buongiorno con Emmanuel, ricordiamo ancora che fa bene all'anima, fa bene al corpo, fa bene alla mente. Sembra di essere un po', come si dice, la medicina che ci vuole almeno una volta alla settimana, ma mai agitare, mai agitare prima dell'uso, altrimenti qua l'aereo, comincia a fare qualche brutto scherzo, anche se vi ho promesso e vi ho giurato da sempre che non potrà mai accadere nulla, assolutamente, questo volo straordinario. Allora, siamo partiti, come abbiamo detto, quanto tempo fa? Due ore? Sì, quasi. Allora, abbiamo detto che siamo partiti dalla Calabria, ed è vero, non è che l'abbiamo solo detto, è vero, siamo partiti dalla Calabria, siamo andati a Napoli, abbiamo prelevato il nostro Luigi con l'angolo dedicato al cinema, abbiamo continuato di nuovo il volo, tac, in Sardegna per l'oroscopo della settimana. Prossimo atterraggio dovrebbe accadere a Roma, vediamo se la nostra Rita Monastero è disponibile per poterci dare questa ricetta della settimana e qualche consiglio soprattutto della docente di cucina della RAI. Poi continueremo ancora il nostro volo, vi aggiornerò, anche perché ho già ricordato prima. Allora, io prima ho lanciato questa cosa, appunto, ho ricordato un po' quello che è accaduto, insomma, al giovane giornalista simpaticone Gianbruno, ma ci siamo mai chiesti come possa accadere, come fa ovviamente Striscia ad avere questi vocali e anche i video di questi un po' di altri, anche di altre TV, ecco. Io ho pensato, c'è sempre l'amichetto che insomma ci passa un po' le... no? Dai, dobbiamo dirlo. Però normalmente quando non si è in onda non si dovrebbe registrare, tra virgolette, però succede. Si chiama bassa frequenza. Non chiedetemi di più perché non lo so. Comunque si chiama questo termine che viene utilizzato per registrare appunto tutte le gaffe, tutte insomma le cavolate che succedono dietro un po' la messa in onda. Si chiama bassa frequenza. Come io chiudessi adesso il microfono e prendo una scarpa e la lancio, che ne so, alla regia. La regia poi mi ricambia con una ciabattata, perché lui porta sempre le ciabatte, dice già durante il giorno, e quindi si rilassa dietro la regia. E questo, insomma, e poi c'è la bassa frequenza che registra e poi non lo mandiamo in onda, con il video. E questo è. Poi, insomma, esattamente come fa ad avere, sono segreti loro, diciamo che poco ci possa interessare, però ci fa bene insomma sapere cosa accade effettivamente. Magari noi abbiamo un qualcosa su quella persona, dice però è una cattiva persona, poi in effetti insomma è una bravissima persona, oppure il contrario. Potrebbe. Continuiamo con la musica, perché lo scopo nostro della radio è anche del Buongiorno con Emmanuel. Abbiamo Mara Sattei con Piango in discoteca. Perché? Come mai?
1: Ho preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al

0: Caldwell. Adesso, spazio alla ricetta della settimana, a cura della docente di cucina, Rita Monastero.
1: Non è magia, è soltanto che noi ci fermiamo un attimino, atterriamo su Roma per prelevare, insomma, per rubare alla città, alla capitale, un po' di Rita Monastero. Buongiorno Rita, eccola qua.
2: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno a tutti voi.
1: Oggi ti abbiamo preso davvero, il caso di dire, al volo, perché proprio nel vero senso, no? Perché,
2: al volo nei prossimi giorni sicuramente, oggi insomma abbastanza un po' come al solito.
1: Al volo nei prossimi giorni, perché nei prossimi giorni c'è un volo, insomma, ecco.
2: Nei prossimi giorni ci sono diversi voli, perché come vi avevo preannunciato mi muoverò per la settimana della cucina italiana nel mondo. Quindi abbiamo i voli fissati per Caracas, per Washington.
1: Quindi ci mancherai un pochino, ti penseremo e vediamo un po' di arrangiarci in questo spazio, insomma, cerchiamo di...
2: In qualche modo poi ci ritroveremo.
1: Sì, assolutamente. E come si fa? Come si potrebbe senza Rita? Non esiste senza Rita Monastero. Allora, ti rubiamo un pochino di tempo, che lo so che stai correndo. Dunque, oggi cosa ci consigli o cosa ci proponi? Cos'è che...
2: Guarda, oggi ho pensato di volervi parlare di qualcosa di tecnico, nel senso, sai che non mi piace solo dare ricette, così si mette spesse. E voglio parlarvi della pasta fresca, la pasta all'uovo o non all'uovo, perché la pasta oggi insomma sta tornando l'autunno, mi sembra, no? Quindi ricominciamo a mangiare anche un po' di pasta e non solo le insalate come abbiamo fatto fino adesso. E la pasta fresca fatta in casa, bella ripiena, è qualcosa che piace a tutti. Allora avevo pensato che, voi lo sapete, la pasta all'uovo penso che sappiamo tutti come si faccia, no? Quindi sono per ogni 100 grammi di farina un uovo, ma grande deve essere, già di questo dobbiamo parlare, perché dire un uovo vuol dire niente. Noi in casa utilizziamo le uova M, no? Le uova medie, ma le uova medie pesano più o meno 50 grammi e poi voi vi ritrovate a fare un impasto in cui c'è solo un briciolame, diciamo, e dovete aggiungere dell'acqua, perché 50 grammi di uovo su 100 grammi di farina sono insufficienti. Quindi comprate, per fare la pasta, tanto per cominciare, comprate le uova grandi. Dopodiché, vabbè, fate il solito impasto. Quando lo volete colorare invece, tutti aggiungete, non so, la materia naturale per colorare alla pasta all'uovo. Io invece vi voglio spiegare che la pasta si può fare fresca, colorata, anche senza utilizzare l'uovo, ed è quello che io faccio di solito, perché comunque la pasta all'uovo la senti che è una pasta all'uovo, e quindi quel sapore di uovo va a coprire, che ne so, il sapore dello spinacio, del cacao, della passata di pomodoro che noi utilizziamo per colorare in maniera naturale. Allora, che cosa faccio io? Questa è una delle lezioni mie più, devo dire, più seguite, questa sulla pasta. Io dico che voi prendete per 100 grammi di farina, basterà una quindicina di grammi di cacao amaro, naturalmente parliamo di cacao non zuccherato, va bene? E poi dell'acqua, quella che ci vuole per impastare il tutto, quindi dovete stare attenti a non versarne troppa, ma questo vale per qualsiasi tipo di impasto. Allo stesso modo, se volete fare la pasta verde, sempre su 100 grammi di farina, mi mettete, che ne so, questo 20-25 grammi di spinaci lessati e ridotti in poltiglia, diciamo, li passate al frullatore, quindi un passato di spinaci. Se volete la pasta rossa, io l'adoro colorata, ad esempio con la barbabietola, no? Perché ha quel colore rosso vivace, mettete sempre su 100 grammi di farina un 20-25 grammi di barbabietola lessata e frullata, e sempre l'acqua che vi serve. Il sale non si mette, perché quando asciuga la pasta succede che poi l'acqua evapora, ma sulla sua superficie restano dei fastidiosi puntini bianchi, e quello è il sale, no? Che rimane nell'impasto, noi non lo vogliamo vedere, tanto comunque è come quando fate la pasta, gli spaghetti, la pasta di grano duro, quella industriale, quella mica è salata, quella pasta, voi salate sempre. Esatto. l'acqua per cuocerla. Quindi fra queste paste che io vi ho illustrato, mi piacciono tutte moltissimo, e devo dire che poi insegnando all'estero la pasta colorata la insegno sempre e piace sempre a tutti, ha molto appeal, anche perché poi io faccio, che ne so, il bianco, rosso e il verde, faccio queste tagliatelle, faccio molto Italia quando viaggio, sì, certo. Ma d'altronde mi sembra anche giusto, perché se vado in un paese lontano
1: dal mio... Rita, perdonami, il rosso come va con il, cosa si aggiunge, un peperone, pomodoro?
2: E il rosso, come ti dicevo, la barbabietola, oppure sì, potete anche mettere del concentrato di pomodoro, un cucchiaio di concentrato di pomodoro. A me piace la barbabietola perché questi colori, ecco, questo è molto importante da dire, voi quando impastate vedete ancora il colore un po' scialbo e dovete stare attenti a non esagerare, però ad aggiungere colorante naturale, quindi ad esempio nel caso del cacao, ad aggiungere del marrone, ad aggiungere altro cacao, perché questi coloranti naturali, quindi il cacao nello specifico, hanno un loro sapore ben definito e rendono, cioè si sentono poi nella pasta, si sentono troppo. Alla fine la pasta al cacao, se voi mettete troppo cacao, diventa amara, quindi state molto attenti. Con che cosa abbiniamo questa pasta colorata? Allora, premesso che la potete diciamo tagliare in fettuccine, tagliatelle, pappardelle, la potete usare anche per fare agnolotti, ravioli, tortelloni, cioè bellissimo anche fare una pasta ripiena. La pasta al cacao io la adoro. Allora, se voi mangiate, fate una fettuccia al cacao, andrà bene con un sugo importante, può essere un sugo di spuntatura di maiale, un ragù di cinghiale, no? Adesso arriva il periodo in cui mangiamo delle cose un po' più consistenti, quindi deve essere un sugo che si sposi bene con il cacao. Allo stesso modo però io utilizzo la pasta al cacao anche per fare dei tortelloni, mi piace molto il contrasto anche di colore, quindi dentro ci metto della ricotta. Immaginati questo bel raviolo pieno, marrone fuori e pieno dentro di ricotta bianca, che io però nel caso del tortellone al cacao vado a riempire anche con della salsiccia, quindi diciamo due pezzi di salsiccia e sbudellata, no? Privata del budello e lavorata con 300 grammi anche 500 grammi di ricotta e poi ci metto della noce moscata, metto del formaggio grattugiato, metto del pepe, non metto l'uovo ad esempio, non ce n'è bisogno perché comunque la ricotta viene legata dalla salsiccia, e faccio un impasto importante di sapore che si sposerà benissimo con questo guscio di cacao, che poi io andrò a lessare, no? Faccio dei ravioloni, dei tortelloni e li vado a lessare, poi li manteco velocemente in padella con burro e parmigiano. E quindi ho un primo piatto eccezionale, secondo me. Più che parmigiano metterei del pecorino, un 50-50, pecorino romano e parmigiano grattugiato. Quindi come vedete questi sono dei bei suggerimenti secondo me per tutti coloro che amano farsi la pasta in casa, entrare in cucina, sperimentare, pasticciare. Certo. E sappiate una cosa, che quando cuocete la pasta che voi avete colorato con questi coloranti naturali, in fase di condizione di cottura la pasta assumerà un colore vividissimo, cioè durante la lavorazione li vedete un po' scialbi, quando però li cuocete diventano, i colori diventano proprio violenti, diventano bellissimi.
1: Più concentrati, bene, bene.
2: Esatto, perfetto. Sono bellissime, una pasta stupenda da vedere, da servire, certo, da mangiare, anche buonissima. Quindi spero di avervi dato delle buone...
1: Assolutamente, assolutamente sì, bei consigli per tutto, dai, alcuni piccoli, diciamo, anche segreti per fare un qualcosa di grande. Detto dalla nostra Rita Monastero, docente di cucina, che viene dalla RAI. Senti Rita, quindi settimana prossima come siamo messi?
2: Ma con le mie uscite in televisione, intendi?
1: No, per quanto riguarda i viaggi anche, quella parte.
2: Per quanto riguarda i viaggi ancora ci sono, io...
1: Quindi ci sarai, settimana prossima sarai ancora con noi?
2: Sì, io partirò a metà novembre.
1: Ah, va bene, così aggiorniamo un po' tutti. Sì. Invece per quanto riguarda la TV, questa settimana ti vediamo di nuovo? Ben volentieri.
2: Ma io generalmente sono il venerdì sempre su Rai 1 una mattina con Massimiliano e Daniela, Massimiliano e Daniela Perolla, e faccio per loro questa gara di cucina che oramai conoscono.
1: Senti,
2: tanti.
1: Toglieci una curiosità, togliemi anche. Quanto tempo, cioè, quando tu sei sul posto tra preparativi e registrazione, ti giochi tutta la mattinata? Come funziona?
2: Non è, intanto non è una registrazione, noi andiamo in diretta.
1: In diretta, appunto.
2: Dico, noi andiamo solamente in diretta. Io esco di casa la mattina alle 6:30, sono già in macchina per andare a Sassa Rubra, preparare tutto, perché naturalmente io ho chi mi assiste lì, però io sono, mi conoscete tutti, ormai sono estremamente pedante, anche un po' scocciante, e voglio controllare, fare tutto in prima persona, perché tanto poi quando sono in diretta, se c'è qualcosa che non va, la responsabilità deve essere mia,
1: cioè, ormai è fatta,
2: quindi vado lì, mi preparo per bene tutte le cose, poi c'è ho l'appuntamento fisso con Trucco Parrucco a una certa ora, quindi devo andare su nei camerini, e poi il tempo passa veloce, alle 9:40 c'è la diretta, quindi diciamo che io mi alzo 5:15, 9:40 alla diretta, poi
1: certo, l'ambiente dietro le quinte, non in video, non in diretta intendo, com'è, divertente?
2: No, è proprio in diretta, è proprio il momento stesso in cui voi la vedete, noi siamo
1: in diretta, in tempo reale. No, io parlo dietro le quinte, cioè l'ambiente è bello sereno, siete allegri, fa battute, immagino.
2: Poi io conosco quelle persone con cui lavoro, io frequento quell'ambiente da saranno una quindicina d'anni, 12-15 anni. Io con Massimiliano Ozzini ho iniziato credo 12 anni fa, abbiamo fatto Gheo insieme a lui, a Svela Sagramo, quindi io lo conosco benissimo. L'ambiente è un bellissimo ambiente, anche con le persone che lavorano dietro le quinte, sono tantissime, tutti i tecnici, tutti gli operatori di studio, sono persone con le quali io lavoro regolarmente, che stimo molto, quindi si sta molto bene insieme.
1: Ok, la nostra, il nostro personaggio, dobbiamo dirlo, anche se Rita sappiamo che non è molto, però dobbiamo
2: alla fine. Ma io faccio cucina, non sono uno spettacolo,
1: il tuo è uno spettacolo culinario di gusto, di piacere e anche mentale, ti prende soprattutto. Grazie Rita, un abbraccio grande, con te fra 7 giorni stesso posto, e
2: con
1: poi
2: grande piacere.
1: Grazie, ciao Rita, ciao.
0: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.

E tutto questo al Buongiorno con Emmanuel. Come va? Tutto bene? Beh, ben trovati tutti coloro che sono sintonizzati da poco, ovviamente, che magari capita sempre, uno su un milione per la prima volta si così accende la radio della propria città, la radio che piace tanto. Siamo ovunque, comunque, davvero questo è. Io ringrazio a proposito anche tutte le radio che coraggiosamente ci mandano in onda. E così si trova quindi il nostro amico, amica che ascolta, cos'è? Un buongiorno con Emanuele, cioè, ma una volta alla settimana, sì, non tutti i giorni, una volta alla settimana, perché siamo davvero lunghini, e c'è questo viaggio. E beh, comunque c'è chi dorme, c'è chi si sveglia tardi, c'è chi dorme. A proposito di dormire, non so quanti di voi piace, insomma, normalmente quasi a tanti piace ovviamente stare di più. Si ha la possibilità di dormire, perché no, fa bene, no? Ci si ricarica, il troppo no, però. Non so quanti di voi hanno un animale in casa, io sì. Ne ho due, diversi, ma si amano tanto. E ho pensato, io ho avuto sempre un cane, mi piacciono i cani, ovviamente piacciono tutti gli animali, però c'è sempre l'animale preferito che è il cane. Non pensavo, guardo il gatto e mi pare che dormi tanto. Ho detto, vuoi vedere che questo è l'animale che dorme? No, non è così. Ci sono animali non domestici che dormono davvero tanto. Per esempio abbiamo lo scoiattolo, che riesce a dormire 15 ore al giorno, soprattutto d'inverno. Poi abbiamo anche il topo ragno, che dorme 16 ore. Cavolo! Anche ricordiamo che il giorno è formato interamente di 24. Poi la tigre, pensate, ma questo non lo... No, cioè, la tigre dorme 16 ore, così grintosa

0: grossa dorme 16 ore.
1: Insomma, per avere la carica, vedete? Eh? Pensate, riflettiamo un attimino come dà tanto il sonno. Poi abbiamo la scimmia notturna, che mi dorme 17 ore, altrimenti non sarebbe notturna, giusto? Di giorno. Allora andiamo poi l'opossum 18 ore. L'opossum è un marsupiale che vive al nord d'America e Australia con una coda pensile. Bene. Poi abbiamo il pitone, cioè quello è meglio che dorme 24, no, ma dorme 18 ore, sono anche tante. Ma chissà qual è l'animale che dorme più di tutti? Il koala, ragazzi. Il koala è un marsupiale che vive in Australia, che dorme fino a 22 ore al giorno. Cavolo, cioè proprio un sonnifero vivente, cioè. Allora quando il caso, quando uno conosciamo un amico, è che mi sembri un koala, cioè, come ti viene in mente il koala? Forse non lo sapevano tutti, però. E poi c'è chi come noi, magari, che si addormenta sul divano, soprattutto se è domenica, no? La domenica sul divano, come ce lo raccontano, vediamo un attimo.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze. Una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: E noi ce l'abbiamo qui dal vivo. Buongiorno Dario, eccolo qua.
3: Buongiorno a te Manuel, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo davvero on the road, in viaggio, siamo in freccia, lanciati.
2: Wow.
3: E ovviamente abbiamo appena lasciato un territorio incredibile. Senta Manuel, non conoscevo il Molise.
2: Ah, però.
3: Insomma, un territorio che mi ha letteralmente, a parte i colori stupendi, mi ha letteralmente colpito. Ci
2: bello.
3: Ritornerò.
2: Sì.
3: Ma chi meglio di noi, siamo in collegamento diretto con l'onorevole Remo Di Gian Domenico della Camera dei Deputati, e tra l'altro è lui che è riuscito a intercettare i fondi per far sì di conoscere a noi della stampa e quindi al grande pubblico italiano estero il Molise. Tra l'altro le autentiche emozioni del Molise. Ma chi meglio dell'onorevole Remo Di Gian Domenico a raccontarcelo.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno dottore.
2: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno a voi tutti, buongiorno ai ascoltatori.
2: Grazie
4: di averci dedicato questo spazio e di essere venuti qui in Molise. D'altra parte,
3: lei è stato, scusi dottore, lei è stato protagonista della rinascita di Termoli e soprattutto del Molise, giusto?
4: Ma guardi, le cose fatte sono da ricordare come nostro dovere. Io dico sempre, avremmo potuto fare di più. E cerchiamo sempre di fare di più. Questa è la cosa più importante, perché così vi è lo stimolo per continuare, per fare qualcosa per il nostro territorio, che poi è un piccolo pezzo d'Italia e un piccolo pezzo del mondo. E noi siamo nel mondo perché il mondo senza di noi, lei mi ha detto non conosci il Molise, ma senza il Molise il mondo non è completo, anche se è una piccola particella, è come un mosaico. Se nel mosaico manca una piccola tessera, non è più un mosaico. Il mondo fa parte del Molise e il Molise fa parte del mondo.
3: E quindi è questa perla incastonata nella grande e bella Italia. Ecco, insomma, sono davvero tante le emozioni che in questi giorni lei ci ha fatto vivere, insomma, questa rinascita e soprattutto la gente, insomma, stupenda, un'accoglienza veramente incredibile. Lo dico ai nostri radioascoltatori, venite in Molise perché è da scoprire.
4: Ah sì, certo, lei sa benissimo che la natura, la cultura, la storia, le tradizioni, i sapori ce l'hanno tutte le regioni d'Italia, tutte, ma ogni angolo del bel paese riserva grandi e piccole scoperte all'insegna della bellezza e dell'autenticità, di quella, diciamo, dolce vita che in due parole racconta una terra unica al mondo. Ogni terra è unica al mondo, anche se fa parte della stessa nazione o dello stesso continente. E il Molise è una terra unica anche da questo punto di vista. Si affaccia sul mare, finisce in montagna, apre gli spiragli nei laghetti che abbiamo, apre la fantasia al cielo, alle nuvole e a quello che ci circonda, ma soprattutto apre il cuore della gente alla genuinità e a mettersi a disposizione di chi viene, perché c'è ancora un senso di accoglienza che non so se è sempre facile da trovare nelle varie aree.
2: Certo.
4: Nel Molise, come lei ha visto, c'è questo senso. Ha trovato il pane che si fa ancora a mano, ha trovato le lame che si affilano non per ammazzarsi, ma anche per tagliare i prosciutti, per tagliare i salumi, per tagliare il formaggio e così via. Ha visto il vino che viene prodotto qui, che è un vino autoctono, che è la Tintiglia. Questo vitigno è solo nel Molise, e poi lei mi insegna che Tintiglia viene dallo spagnolo, vino tinto, no? Giusto? Per cui è il vino rosso per eccellenza. Quindi vi sono tante piccole cose, dal mare ai monti.
3: E poi insomma abbiamo imparato anche questa immersione, insomma questi colori, siamo letteralmente rimasti basiti da questo cielo azzurro e poi il clima, siamo a ottobre avanzato, insomma si fa ancora il bagno e quindi siamo rimasti davvero.
4: Se lei ha visto, noi abbiamo programmato la pioggia un giorno prima e il sole per giorno.
5: Quindi avete visto fantastico
4: le modifiche del cielo, dove è piovuto e dove poi è uscito il sole, perché dopo ogni tempesta deve uscire sempre il sole.
3: È sempre il sole, effettivamente ha programmato tutto. Ma diciamo, verso dicembre ci sarà questo sessantesimo, ce ne vuole raccontare?
4: Beh, il Molise è stato istituito 60 anni fa, e quindi vi sarà una grande ricorrenza. Il Molise si augura di avere anche il Presidente della Repubblica che celebra con noi questi 60 anni. Il Molise, nonostante tutto, è ancora regione, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti i problemi, nonostante che abbia la maggior parte dei suoi molisani in giro per il mondo. Noi abbiamo più molisani nel mondo che molisani residenti. Allora bisogna far comprendere che oggi c'è una necessità, non dico di un ritorno alle radici, ma di uno sviluppo delle radici da cui sono nati.
3: Certo. Certo, io la ringrazio anche perché effettivamente sono in viaggio, siamo a 300 all'ora, quindi ho qualche difficoltà, ma ci faccia una battuta finale che ci racconti questa chicca della piccolo ma grande Molise.
4: Piccolo grande Molise è legato a una tradizione antica che è quella delle campane. Tenga presente che noi abbiamo ad Agnone la pontificia Fonderia Marinelli che fa le campane da più di 1500 anni, la fabbrica di campane più vecchia del mondo, per cui suona la campana di Agnone, suona in tutte le chiese del Molise, e ci sarà una via della campana che raccoglierà la tradizione di una campana che serviva sì per raccogliere la gente per pregare, ma chiamava anche la gente per difendere il proprio territorio. La difesa del territorio oggi significa valorizzarlo, e questo è il senso di tutto il nostro impegno e di quello che dovremmo fare.
5: Quindi si può dire che tutte le campane qui in Italia provengono comunque a un'altissima percentuale?
4: Tutte no, ovviamente, una buona però parte. Però le campane pontificie sono di Agnone. Poi le racconterò un'altra volta la storia della campana che andò a finire in fondo al mare. Wow. È un pochettino lunga, che diventa leggenda.
5: Dobbiamo, sono curioso anch'io. certo, vero.
4: Legato anche a un'invasione dei turchi a Termoli, di Ali Pascià nel 1600, quindi è tutta una bella tanta storia da raccontare.
5: Dario, ce l'abbiamo? È caduto forse, probabilmente perché si
4: è
5: trova
4: sì.
5: Vediamo se riusciamo a raccoglierlo, perché sul treno ad alta velocità io sto provando, vediamo se riusciamo ad averlo, così magari la salutiamo con il nostro Dario. Vediamo un attimino se ci dà segno, perché può accadere mancanza di linea. Beh, sul treno può succedere. Vediamo.
6: Niente. Risponde il servizio
5: Allora, onorevole, la saluto da parte sua anche, ovviamente grazie davvero di cuore, e avremo modo di risentirci perché siamo curiosi di sentire anche questa storia vera della campana
4: che andò a finire in fondo al mare.
5: Certo, e complimenti. E complimenti per tutto quello che ha fatto e sta facendo per una regione splendida e meravigliosa che ci appartiene tanto.
4: Grazie
5: di cuore. Grazie a lei, una buona giornata, salve.
4: Un saluto a tutti quanti.
5: Salve. Ok, vediamo se riusciamo a chiamarlo in diretta il nostro Dario, perché la diretta è bella, perché è così. Vediamo, ecco, facciamo il numerino, ovviamente tutto in diretta, questo per far capire che bello quando suona così, a me piace, cioè, l'attesa che poi ti tiene. Vediamo, se no altrimenti facciamo la pausa, vediamo se riusciamo ad averlo tra poco. Forse no. Suona.
6: Iliad.
5: Niente. Allora va bene. Allora facciamo questa pausa con lui, se riusciamo ad averlo, perché ovviamente è sul treno a 300 km orari, insomma anche con l'aereo abbiamo difficoltà, sì.
1: 2008.

0: senza fine.
1: Bene, insomma, ecco, lo abbiamo recuperato, l'abbiamo prelevato perché c'è stato una. Cosa è successo? Una galleria, cos'è
2: stato?
1: Siamo
2: in viaggio.
1: Certo,
2: il bello Emanuele, il bello della diretta.
1: Assolutamente, infatti l'abbiamo detto. Poi comunque abbiamo salutato il nostro ospite, il tuo ospite, onorevole. Esatto, l'abbiamo salutato da parte tua e poi ci ha promesso che probabilmente poi lo risentiremo perché vogliamo sentire la storia della campagna in mare, l'invasione dei turchi, insomma, sta roba. Ecco, abbiamo fatto i complimenti, è andata così. Dai, comunque, dai, Dario, se vuoi concludere tu, come fai sempre, ovviamente, se c'è qualche news.
2: Sì, vabbè. Io saluto anche gli amici di Modena, di Chocolat. Siamo arrivati alla quinta edizione dedicata al cioccolato.
1: La linea è quella che è, purtroppo il treno. Non abbiamo sentito nulla, Dario, non lo so se tu ci senti. Vabbè, comunque cose che succedono in diretta quando si è sul treno. Il treno viaggia veloce. Ecco, è caduta. Vabbè, comunque dai, lo salutiamo e lo ringraziamo, riprendiamo di nuovo la canzone. Vai, regia.

Marco Mengoni con Due Nuvole. Poc'anzi abbiamo ascoltato per intero, poi perché era appena iniziato, poi abbiamo avuto di nuovo il collegamento che è andato di nuovo, insomma, è andato male il collegamento con Dario Bordè. Abbiamo ascoltato anche il pezzo con Ornella Vanoni e Mina, un brano insomma un bel po' di anni fa, 2008, dal titolo Senza Fine, con il grande Lucio Dalla, non più con noi. E ovviamente chiediamo scusa per quanto riguarda l'ultima parte per i saluti con il nostro direttore Dario Bordè, ma si trova su un Frecciarossa, poi tra gallerie, insomma, e tutto il resto, chiaramente non, la linea non è facile, insomma, averla, e questo sì. Bene, dai, allora si prosegue ancora un'altra mezz'ora abbondante per questo viaggio volo straordinario. L'ultimo collegamento l'avremo fra poco a Bologna con la nostra Anna Fiore, che ci racconterà un po' per quanto riguarda appunto i stilisti. E questa settimana ci propone Ferrari. Wow! Ma non è della... sì, è lui, la Formula 1 ce n'è, però vediamo un attimino cosa ci racconterà la nostra, diciamo, Anna Fiore. Detto questo, passiamo alla musique, Desco con Hassenden.

0: sana.
1: Dolce e ribelle, dolce e ribelle. Tutto sana. Sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
0: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me your man, I feel like spending. Give me your money, give me Dior, Balenciaga, I need more.
2: Ebbene, eccoci di nuovo collegati, eccoci di nuovo con un'altra diretta. Ci siamo fermati a Bologna, abbiamo la nostra Anna Fiore. Buongiorno Anna.
3: Eccomi, buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E infatti ci ha anticipato già qualcosetta anche dal Buonasera con Emanuele, ci ha lanciato anche sul nostro gruppo cosa oggi propone. Io l'ho accennato, Ferrari. Uno pensa a Ferrari, sì, all'auto, alla Formula 1, insomma all'automobile veloce, all'automobile che costa tantissimo, più di tanto, e ci abbiamo
3: penso, Emanuele, che è anche un sogno di tutti.
2: Sì. Certo, anche se devo essere sincero, io ho avuto il piacere, tra virgolette, di guidare la Ferrari, ed è una macchina dove ovviamente non devi soffrire il mal di testa, perché anche se oggi diciamo sì, perché il motore ovviamente ce l'hai proprio, però ti dà quella sensazione di potenza,
3: quell'ebbrezza,
2: metterti lì vicino a un Ferrari, insomma, cosa vuoi di più? Vabbè, invece con te parliamo di moda, giusto? Parliamo di abiti, parliamo di...
3: Allora, a me piacerebbe, Emanuele, parlare un po' di tutto, perché comunque anche la storia, non so se certo conoscono tutti. Beh, poi hanno fatto anche un film di Enzo Ferrari, che mandavano su Netflix, su vari canali, però non lo so se sono riusciti a vedere tutta la storia. Poi il film programmato, registrato in un modo, invece la storia vera è molto diversa anche, e quindi comunque io oggi anticipo solo un po' di cose, come sempre. Enzo Ferrari nasce sempre nella provincia di Emilia Romagna, a Modena, nella una famiglia di contadini, povero, proprio non avevano possibilità in quel momento di fare niente. Poi suo fratello almeno studiava un pochino di più, lui non gli piaceva neanche studio, non ci trovava con la scuola, non gli andava bene, non gli piaceva, quindi non poteva fare neanche chissà cosa, non è studiato, ha lavorato sempre come meccanico nei campi, da ragazzino avevo questi lavori di famiglia, diciamo, come tutti che nascevano in quell'epoca, e con la famiglia partecipavano alle spese, ai lavori, diciamo, dei campi, di casa, di tutto, no? Stessa cosa ha fatto anche Enzo. Poi dopo, quando si è ammalato suo papà, che è morto con polmonite, e dopodiché, dopo un anno dopo, morto anche suo fratello, e lui comunque è rimasto da solo, e lì è diventata molto più difficile, perché se sei in famiglia di più, insomma, c'è più spalle, invece quando sei da solo, insomma, lì diventa difficile. E quindi lui cercava di mettersi a lavorare presso qualche azienda, ha fatto domanda anche a Fiat, che in quegli anni esisteva già, però è stato respinto, non l'hanno accettato. Ha provato un po' di tutti i lavoretti così, nelle qualche officine meccaniche che l'hanno accettato. Poi dopo, alla fine, è stato a Torino, assunto in una officina anche lì, dopodiché ha fatto una corsa come pilota, perché Enzo Ferrari era anche un pilota bravissimo, e da lì nasce sua passione con i motori, proprio con le macchine, nascendo, facendo pilota. Poi dopodiché si è trasferito a Milano, si è sposato, si è trasferito a Milano, poi ha avuto anche sfortuna con sua moglie, perché è morta anche sua moglie, e lui è rimasto solo con figlio, però lì l'aveva già fondato Ferrari. Lì aveva già fondato Ferrari. Poi pensa che Ferrari prima lui faceva i trattori,
2: sì,
3: e faceva anche le corse con trattori. Certo. Dopodiché racconteremo, come sempre, perché oggi abbiamo poco, purtroppo, tempo, non possiamo fare una storia molto allargata. E dopodiché racconto a Buonasera con Emanuel, esatto, come nasce,
2: come
3: la
2: nasce, come prosegue, esatto. Che poi mi sono ricordato anche Colt e Ferrari, abbiamo anche Lamborghini come trattori, quindi cioè, nacquero tutti con diciamo macchine da lavoro, poi piano piano sono diventati
3: giusto, poi dopo si trasferiscono anche in grandissima macchina di lusso adesso, che non avrebbe voluto guidare una Ferrari o non averla una Ferrari.
2: Certo, assolutamente.
3: A parte questo, perché io ho deciso di raccontare questa storia, che a parte mi piace moltissimo raccontare anche le storie come di Enzo Ferrari, perché dà magari spinta anche a giovani che non hanno niente a farci una, crearci una cosa, capendo che anche se tu non hai niente, se ti metti in testa una cosa e vuoi, puoi farcela, no?
2: Certo.
3: E ci dimostra, diciamo, la storia, questo.
2: Sì.
3: Stessa cosa dimostra anche di Enzo Ferrari.
2: Beh, certo.
3: Poi mi piacerebbe anche, che racconteremo sempre a Buonasera con Emanuel, raccontare anche della linea di abbigliamento che l'hanno aperto da poco, non da molto, però ci sono vari articoli, diciamo che alcuni profumi, Santi, non so se ti ricordi Manuel, era già da anni che si chiamava Ferrari. Adesso invece fanno sia bigiotteria che gioielli, che abbigliamento, che borse, scarpe, anche di gran lusso, sempre tutto con Ferrari. Ti dico che è bellissimo, se dai un'occhiata a quell'auto, ti ho mandato su un link sul,
2: abbiamo davvero delle tanto cose che quasi tutti gli oggetti in genere, quelli insomma che danno,
3: uno si può sognare anche di comprare un paio di scarpe di Ferrari,
2: certo, perché no, ovviamente poi non correrà veloce, ma non correrà veloce, però
3: poi bellissimi, certo. Emanuele, davvero belli. Costano un po', non è da portata da tutti, come la macchina, non è proprio
2: chiaro,
3: tutti,
2: altrimenti
3: però,
2: poi deve costare per forza più del certo. Va bene, tutto questo poi ne sentiremo parlare al Buonasera con Emanuele fra qualche giorno.
3: Buonasera con Emanuele.
2: Esatto.
3: Io vi saluto.
2: Grazie.
3: Un grandissimo abbraccio, un grandissimo saluto da Bologna.
2: E ci sentiamo.
3: E buon volo.
2: Un abbraccio, grazie, ciao Anna. Ciao.
4: 1976. She's crazy like a fool.

Two Pack, All Eyes on Me. Beh, con DJ Malaiter in versione remix. Dunque, se noi guardiamo un attimino the time, il tempo, guardiamo l'orologio, ci rendiamo conto che mancano pochi, meno di 15 minuti per raggiungere l'aeroporto di destinazione di questo volo di oggi, terza puntata, terzo appuntamento del Buongiorno con Emanuele, stagione 2023-2024. Ovviamente non è la terza, non è la terza puntata nel senso generale, ma non so a quante migliaia ce la dobbiamo fare di nuovi conti. Siamo in onda dal lontano 2001, ragazzi, 23 anni e mica noccioline, diceva un amico mio. Va bene, dai. Allora, dunque, quindi io vi ricordo sempre, per quei pochi che si sono appena messi in onda all'ascolto del Buongiorno, che all'epoca, tanto tanto tempo fa, c'era una volta il Buongiorno con Emanuele tutte le mattine, tutti i giorni andava in onda. Esatto, tutta la mattinata insieme, con le dediche, con le telefonate, ovviamente non in diretta, tanta bella musica, il brano richiesto, insomma, c'era sta roba qua, insomma, all'epoca era così nelle radio, 23 anni fa. Poi pian pianino si è trasformato, siamo rimasti sempre grandi chiacchieroni, facciamo gaffe, facciamo errori, chiaramente, perché questo è il bello, soprattutto quando è in diretta. Però ovviamente adesso da un bel po' di anni, ma davvero un bel po' di anni, abbiamo i nostri, la nostra squadra fantastica di professionisti. Abbiamo il cinefilo, abbiamo la docente di cucina, l'astrologa, la persona dedicata alla moda, e tutti, il giornalista, insomma, è tanta roba. E tutto questo con il Buongiorno. Va bene? Ok, ogni tanto è bello fare un po' di cosa sta accadendo, cosa stiamo ascoltando. Poi al Buonasera con Emanuele, per quelli che ne vogliono sapere ancora di più, lì si parla un pochino di più del solito, del normale. C'è l'intervista quando c'è, e tanta roba. Proseguiamo, regia? Non abbiamo molto tempo, la regia mi sta lanciando già la ciabatta. Andiamo con un brano di Annalisa? Va bene, vai.

Abbiamo appena iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

0: Ebbene, siamo in atterraggio, quindi abbiamo già raggiunto ormai il nostro punto, la nostra destinazione, l'aeroporto che ormai ci ferma di questo meraviglioso viaggio. Ritorneremo chiaramente, come già tutti voi sanno, fra 7 giorni, stesso aeroporto, stessa radio, stesso posto, stesso orario. Io ringrazio ancora davvero di cuore tutti quanti coloro che mi hanno seguito, che mi seguiranno e lo faranno ancora. Vi ricordo che abbiamo anche un contatto, quindi potete scrivermi al 331 82 80 843, 331 82 80 843, oppure inviare un messaggino come volete, anche scritto, di testo, un audio, come vi va, anche email a emanuel.radio@chiocciolalibero.it. Questo è tutto, un bacione alle donne, un abbraccio agli uomini e, come dico sempre, oltre che vi aspetto al buonasera, mi raccomando, ciao agli uomini.
1: Il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.

firmato Blanchito. Quando, quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. La blu celeste, la blu celeste.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, come ogni settimana siamo qui per tenervi compagnia con tanta bella musica, artisti emergenti e big del momento. Mezz'ora insieme.

New Day Music, Scandalo al Sole, il nuovo brano di Seltzam. Il suo vero nome è Lorenzo Giovaniello, giovanissimo artista di Roma. E si continua con il nostro bellissimo viaggio musicale, mezz'ora insieme come ogni settimana, per farvi ascoltare della ottima musica. Il brano scritto da Motta e Anastasi, Paola Turci, e va bene così. Frasi che...

tutta l'energia di Paola Turci in questo brano pop rock, brano scritto da Francesco Motta e Giuseppe Anastasi, e va bene così, un brano molto interessante. Ed è ritornato in radio anche Cesare Cremonini, ascoltiamo insieme la sua nuova canzone molto carina, si chiama Paparazzi.

Alaska Baby ritorna con Amateur, il tour di Jazz Cremonini, che appunto l'album si chiama Amateur. Paparazzi, la canzone scritta insieme a Tropico, e si continua con il nostro viaggio musicale. Mezz'ora insieme c'è anche Angelica. Speriamo di

il disco di Angelica Schiatti in Arte Angelica da Monza, con questo bellissimo brano scritto da Calcutta. Ai, che giornata! E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Gianluca Amoruso e la sua nuova canzone. La novità è Pura Così, New Time Music.

rimasti in Puglia, prima Gianluca Amoruso di Bari e lei invece di Taranto, classe 2005, Francesca Florenza, in arte Florenzia, Ombre riflesse, la sua nuova canzone. In arrivo qui alla New The Music, un nuovo brano di Sturzi, si chiama Vino Rosso. Beh, a quest'ora ci sta molto bene, beviamo allora insieme a lei un calice di rosso, scegliete voi quale.

0: Music, il viaggio musicale da nord a sud alla scoperta di artisti emergenti. E siamo andati anche a Teramo, dove c'è Alessia Di Marcello, classe 96, in arte Sturzi, vino rosso. Rimanete qua tra poco, altri brani di artisti emergenti e big del momento, New Time Music.
1: Radio Tigullio vi augura buon ascolto.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
3: È così.

Si chiama Muay Thai, il disco di Mats B, giovanissimo cantante che arriva da Genova con questa ballad indie pop. Il prossimo 2 di ottobre esce il suo album Fuori Corso e questa canzone anticipa il suo progetto. E si continua con due artiste che conosciamo molto bene, sono delle big, le big del momento, Annalisa e Madame, qui per la prima volta insieme con Amica, New Time Music.

0: Annalisa e Madame con Amica, e si continua con un'altra coppia. Loro sono in due, Benji e Fede.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

da sola Banjo Fede, questa è la New Time Music. In arrivo ultimo con la sua nuova canzone dal titolo Tutto, e tra poco una notizia che arriva proprio da ultimo, in cui è stato premiato come Guinness World Records.

0: Businessman, Dito nella piaga, ritornate in radio con Miss Italia, la sua nuova canzone scritta insieme a Federica Abate, la title track. In arrivo qui a Newte Music, il nuovo disco di una giovanissima artista, lei si chiama Mary Tartaglione, e tra l'altro questo brano è virale, allora lo ascoltiamo insieme qui a Newte Music, artisti emergenti e big del momento, come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist.
1: Sento un profumo in mezzo alle strade che...

È meglio se ora vai di Mary Tartaglione. E si continua qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. L'album si chiama 5, come le componenti di questa band tutta al femminile, le Bambole di Pezza. Il brano ci sta perfettamente perché siamo a settembre.

settembre, bambole di pezza. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi di un giovanissimo artista, classe 2001 di Genova, Antonio Silvestri. Tra i protagonisti dell'ultima edizione di Amici, apprezzato per la sua scrittura personale e emotiva, dopo il suo EP Per di giorno, è ritornato con questo suo nuovo singolo dal titolo Preghiera al cielo. Sto parlando di Plasma.

0: Preghiera al cielo, New Time Music e Plasma. E con questo brano purtroppo siamo arrivati alla fine, al termine del nostro viaggio musicale. Il New Time Music ritorna fra 7 giorni. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social. Io sono Nicolò Savino, vi saluto, alla prossima, bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.

sono Giallo TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Sì, è controvento, contro ogni forma di luogo comune. Eccoci qui, siamo nel bel mezzo della Maiella, anime viandanti di Radio Tiguglio. Siamo insieme ancora una volta e siamo in un percorso particolarissimo nel bel mezzo dell'Abruzzo, alla scoperta di un uomo che divenne papa. Siamo sul sentiero degli eremiti e precisamente sulla via di Celestino. Quest'uomo si chiamava Pietro Angelerio, si parla del 1294, quando partì proprio qui dalle vicinanze, da Morrone, per arrivare all'Aquila, e lo scopriremo la sua avventura. Ma non vedo Maia e quindi per l'ennesima volta sono costretto, proviamo a chiamarla. Bah, proviamoci, non lo so, ogni volta...
4: Pronto, Campi?
3: Maia!
4: Pronto?
3: Finalmente, sì. Finalmente Maia, ti sentiamo, ti sento. Sono stato costretto a chiamarti perché non lo so, per l'ennesima volta, lasciamolo dire ancora, per l'ennesima volta non ti ho trovata. Vorrei capire...
4: Siamo a fine stagione,
3: vorrei capire che cosa stai combinando.
4: Ma veramente anch'io prima ho provato a chiamarti, solo che qui dove sono non prende bene, perché non ti vedo, non vi vedo,
3: certo.
4: Non so dove siate, perché io sono qui sulla funivia.
3: Sulla funivia? Ma qui non ce n'è funivie, Maia. Siamo sul percorso di Celestino.
4: Ma qui dalle Dolomiti. Dove, scusa?
3: Cosa sei? Noi siamo sul percorso del Celestino. L'uomo che divenne papa è uomo eremita, è dagli eremiti, il percorso degli eremiti siamo. E tu dove sei?
4: Campi, stavolta l'ho fatta grossa, me lo dico da sola. Io ho capito sulle Dolomiti.
3: No,
4: e io
3: Maia.
4: Ho messo la
3: funivia.
4: Sì.
3: Maia, l'hai fatta.
4: No, Campi, ma io...
3: Non so se credere a questa situazione o se fosse una delle bufale, ma ho paura che stia dicendo la verità, che siamo veramente al fondo del fondo, che non è mai abbastanza fondo.
4: Ma io sarei più in cima che più in cima non si può, perché sono più di 2500 metri in realtà, però ti posso assicurare che è tutto vero, Campi.
3: Ma è tutto vero, lasciatemelo dire un corno, dovevi essere qui, dovevamo cominciare la puntata.
4: Io non ho capito, magari non ti sei spiegato bene.
3: Certo, sì, magari non mi sono spiegato bene io, certo. Il percorso degli eremiti è molto facile da confondere con le Dolomiti, certo. Poi uno dice Dolomiti così, come se le Dolomiti fossero, no, l'angolino, il giardinetto. Non lo so mai.
4: Insomma, un lago dopo l'altro, ho trovato la funivia, sono salita e fammi vedere dall'alto, detto, magari li vedo.
3: E magari li vede.
4: Un sacco di camosci.
3: Camosci.
4: Niente, esatto.
3: Non lo so, Maia, non lo so. Non so più che cosa dirti, guarda.
4: Vabbè, ma la mail la posso ricordare, Campi, anche da qui.
3: Lei si preoccupa della mail, quindi su crolla il tetto, ma l'importante è che i rubinetti siano puliti.
4: Va bene,
3: ricorda la mail.
4: Cari amici, la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com.
3: Ciao Maia, ciao.
4: Ciao Campi, ciao a tutti.

0: Parco dalla Maiella, cammino del Celestino, per quello che la camicia celeste va all'oggi.
1: Eh sì, è stata proprio voluta la camicia celeste.
0: Molto bene, mi fa piacere come al solito ritrovarti. Sono contento che almeno tu ci sia. Dovrebbero esserci altre sorprese. Come al solito, Anime Viandanti, un programma ricco di sorprese, nel bene o nel male. Che poi il bene e il male è tutto arbitrario, è tutto da vedere. Ma comunque Valgalliano c'è. Ci sei?
1: Sì, ci sono, so qui Maiella.
0: Posti... Maiella, sì.
1: Anche qui posti da favola e discorsi da favola anche.
0: Discorsi da favola, posti da favola, perché giustamente quello che rappresenta e quello che va a scovare l'anima viandante non può essere altro che così, in tutti i luoghi.
1: Assolutamente, ma parto già con l'artista? Volete che vi parlo?
0: Se vuoi fare due fettuccine, volentieri, poi parliamo
1: no,
0: con l'artista.
1: No, quello non è compito mio, le fettuccine le lascio ad altri. Io parlo di Michele Cascella.
0: Michele Cascella, lo conosco, posso dirtelo?
1: Ma attenzione, Michele Cascella, comunque, sì, io immagino che tu lo conosca, però c'è da dire che c'è una dinastia di Cascella, perché lui è il più, diciamo, noto. Però abbiamo il padre che era Basilio Cascella, da dove Michele impara, nella sua bottega.
0: Ho capito, bene, quindi parlaci di Cascella.
1: Ci sono poi anche il fratello di Michele, che è Tommaso Cascella. C'è anche un terzo fratello, ma non intraprende.
0: Quindi scusami, una dinastia di artisti.
1: Esatto, dinastia di artisti, perché poi, quindi padre, lui, i figli e... pare che anche i nipoti, i più piccini, già avessero voglia di dipingere.
0: E quindi siano sulla buona strada. Molto bene. E quindi cosa ci porti di Cascella Senior?
1: Ma di Cascella vi posso dire che appunto è nato nelle vicinanze di dove siamo noi, ad Ortona, per la precisione, dal 1892. Ed è fino al 1989 ha calcato questa terra, insomma.
0: Ottimo.
1: Possiamo dire che Cascella è un amante del paesaggio, della natura, è un figurativo.
0: Figurati, ma scusa, è quello dei Butteri per caso?
1: No,
0: mi confondo io. Ah,
1: ti confondi. Butteri appartiene a Giovan Francesco Gonzaga,
0: sì, scusa, è vero. Esatto.
1: E invece no, Cascella è figurativo, lui si dà molto al paesaggio, è veramente spettacolo quello che lui riesce a proporre, e il colore preferito suo è giallo.
0: Il giallo, bene. L'abbiamo già visto questo dibattito del giallo, cosa del significato del giallo.
1: Sì, lo dicemmo già in passato, piccolo aneddoto ma ve lo racconto dopo, preferisco.
0: Molto bene, allora fra pochissimo, Val.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Radio Ticuli, non stop music.
5: Michele Cascella, in una bella intervista di qualche anno fa, dice di sé: era un ciuccio a scuola e quindi a 12 anni ho cominciato la mia carriera di pittore.
6: Ah, quindi già lui si era reso conto di non essere tagliato, evidentemente.
5: No, assolutamente, ma il bello è che poi, vabbè, gli abruzzesi, non so se tu, Campi, hai avuto modo di conoscere gli abruzzesi, ma lui incarna bene la personalità degli abruzzesi, insomma, molto alla buona e rustico, e pur nella sua comunque grandezza, perché comunque sia è un artista che intanto ha dipinto fino a 96 anni. E fino a 96 anni ha dipinto i suoi ultimi quadri, e quindi molto prolifico. E dopodiché possiamo dire che niente, ha viaggiato anche lui tutta l'Italia, è andato anche all'estero, ha vissuto parecchio in America.
6: Ottimo, è un'altra cosa molto interessante questa, perché ci porti artisti in linea di massima, scopriamo quello che normalmente già sappiamo, che comunque gli artisti sono molto propensi al viaggio, quindi anche loro anime viandanti.
5: Assolutamente sì, perché per esempio lui ha viaggiato prima a Roma, dove ha fatto conoscere le sue opere, poi si è trasferito proprio per un lungo periodo a Milano, dove ha vissuto per parecchio tempo. Dopodiché, negli anni, diciamo fine anni 50, ha lasciato l'Italia ed è andato in California, in quanto qui snobbavano ormai i pittori figurativi, perché qua stava nascendo proprio quella cultura dell'astrattismo, dell'arte di un altro tipo di arte, quindi ha dovuto abbandonare la...
6: Ah, e quindi si è riproposto in California con il suo medesimo progetto.
5: Sì, California, diciamo che ha portato avanti le sue raffigurazioni, appunto, una cosa che gli diceva già il padre, una frase curiosa che lui ha conservato e ha tenuto suo per fare poi le sue opere. Gli diceva: tu, se vuoi diventare un bravo pittore, devi imparare a dipingere l'aria.
6: Dipingerla, curiosissima questa esternazione, vero? Ci fa riflettere parecchio, devo dire, Val.
5: Assolutamente sì, ma perché l'aria assolutamente crea un'atmosfera, crea l'atmosfera del quadro, quindi questa situazione velata che non si vede, però l'occhio attento nota la bellezza che c'è in quella...
6: La bellezza dell'aria, quindi veramente col tuo dire lasci immaginare quello che è anche il dipinto. E quindi, come sempre, grazie Val Galliano, e grazie chiaramente anche a questo punto al padre di Cascella.
5: Assolutamente.

0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Val Galliano e i pittori dell'aria.
2: Sì, parlavamo di Michele Cascella, che tra l'altro non lo si direbbe, no? Uno lo vede così, un personaggio abbastanza contadino, e poi invece tutto mezzo mondo l'ha conosciuto e ha esposto in gallerie da Parigi, come ho detto prima, in California, Roma, Milano.
1: Mai fidarsi delle apparenze, vale, è vero?
2: È veramente ha dell'incredibile questa cosa, a pensarci bene. Tra l'altro ha conosciuto,
1: sì, anche perché, scusami se mi connetto, sì. Anche perché per uscire un po' proprio veramente, mi piace quello che dici, mi piace aver conosciuto dal vivo con te, perché dal vivo che si conoscono i personaggi come Cascella, perché almeno esce anche un po' tanto fuori dallo stereotipo, dal cliché dell'artista, no? Sempre un po' vezzeggiativo, un po' eccessivo sotto certi aspetti, anche sotto il profilo estetico.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che a vederlo sembra il classico pittore che tu puoi vedere al mare quando vedi il signore che dipinge e si fa il suo quadretto della spiaggia e la barca, insomma. E quindi un personaggio di questo genere. Come stavo dicendo poco fa, ha conosciuto anche artisti del calibro di Picasso, ovvero conosciuto. Picasso ha visto una mostra, un'esposizione di Cascella, perché dove lui stava esponendo, praticamente a Parigi, Picasso abitava sopra. E lui dice,
1: guarda che curiosità questa, fortissima.
2: E lui dice, si è inciampato sulle mie opere, ha detto Cascella, che era lì proprio sopra.
1: Bellissime situazioni queste.
2: Anche D'Annunzio di Pescara ha potuto vedere e conoscere il nostro Cascella.
1: Molto bene, abbiamo qualcuno che scappa, perché ho sentito bussare alla porta, forse c'è qualcuno, e mi pare che ci sia veramente qualcuno.
2: Ah sì,
3: mi Campi, buongiorno Campi, sono entrato adesso.
1: Incredibilmente è tornato qui con noi ad Anime Viandanti nella 34esima puntata, signori e signore, o meglio signore e signori, niente popò di meno che Robert della Bourguignon.
3: Ma buongiorno a tutti, eccomi qua di nuovo Campi, io ti ringrazio assolutamente per questa enorme possibilità, mi sono rimaterializzato.
1: Molto bene, ti sei materializzato, ti avevamo lasciato qualche mese fa ormai, perché si tratta forse di cos'era, dicembre,
3: esatto.
1: Ti avevamo lasciato su un treno che non arrivava più.
3: Ma in effetti sono stato una settimana bloccato in vagone, Campi, grazie, avendo detto il riferimento a lei mi hanno sbloccato la situazione.
1: Molto bene, quindi questo è un ricordo che insomma per fortuna è finito, perché diciamo che 2 giorni per arrivare a Parigi, insomma, niente male.
3: Ma bien sûr. Voilà la chose. Siamo tornati a Parigi.
1: Benissimo, benissimo, Roberto da Bourguignon, e fra poco ci racconterai sicuramente qualcosa di molto, molto interessante.

0: Bentornato quindi Robert della Bourguignon, sei tornato come ci hai lasciato, perché vedo di nuovo questo tuo abbigliamento. Si parlava prima di personaggi, di artisti che utilizzano anche un po' il modo di apparire abbastanza eccentrico, e tu veramente torni col tuo personaggio ottocentesco, malgrado siamo alle soglie del caldo, insomma.
1: Bien sûr, come l'apparenza non inganna in questo caso, e quindi in ogni caso noi uniformiamo l'apparenza alla sostanza, per cui oggi vi ho portato un omaggio ad un giornalista e scrittore, però, che si è occupato di cucina nel vostro paese tanti anni fa e che nessuno ricorda più.
0: Ah sì? Benissimo, di chi si tratta?
1: Parliamo di Vincenzo Buonassisi, che è chiaramente nato all'Aquila, antesignano praticamente di quello che sono state i programmi culinari in Italia, con l'almanacco del giorno dopo.
0: Molto bene, quindi l'almanacco del giorno dopo, lo ricordiamo tutti, lo ricorderanno in tanti, perché sicuramente è stata una delle pietre miliari della televisione nazionale italiana, e quindi anche Buonassisi, certo. Ma e tu come hai trovato un trait d'union dalla Francia?

0: Volevo ricordare ai nostri amatissimi radioascoltatori che Roberto da Bourguignon porta la destrutturazione del piatto. Quindi, come lo destrutturi questo piatto, che poi è la destrutturazione dell'anima, l'uccidere per rinascere, insomma,
1: è un rinnovo completo, voilà l'amour. È un rinnovo assolutamente non solo culinario, ma dell'anima della persona che inizia un percorso ma lo finisce diventando qualcos'altro.
0: Benissimo, e quindi questi sciatelli alla fine come si comportano? Gli gnocchi diventano gnocchi?
1: Non esattamente. È una pasta allungata, voglio dire, proprio allungata proprio nel senso proprio di ricetta culinaria molto estesa alla Bonassisi.
0: Quindi un piattoncioncione,
1: un 400 grammi di farina, un 100 ml di acqua, 80 grammi di olashi, che è questa pasta molto originale di L'Aquila, un pizzico di sale, due cucchiai di olio, del pecorino, una ricotta di pecora, un guanciale.

0: Robert della Bourguignon e gli scialatielli destrutturati. Molto bene.
1: Bien sûr, qua, le petit sac, la destrutturazione e l'inserimento della componente napoletana in questa originale tradizione aquilana, che chiaramente è apportata dall'inserimento del guanciale e anche dal pepe in grande quantità.
0: Tanto pepe come noi, abbiamo tanto pepe, tanta origine, tanto sale, e qui Valgalliano.
2: Tanta voglia di lei, dico io.
0: Ma quelli sono i Pooh, ma non so se sono destrutturati per entrare nel nostro programma. Vedo che c'è un po' di confusione, forse è l'estate che incomba. Ragazzi, ricordiamoci che siamo verso la fine del nostro, non solo del nostro programma, ma anche della stagione, quindi siete in odore. Io voglio avvisare, perché ho già informato Maya Punto, l'ho già sentita, risentita, ha fatto un altro scherzetto anche oggi. Siamo in termini di votazioni, quindi sarete quantomeno valutati, sappiatelo.
1: Sì. Ma io sono ritornato apposta assolutamente per cercare di mantenere questa posizione su Radio Tigullio.
0: Molto bene, mantenere la posizione. Invece Val, come si sente?

0: poco prima degli esami. Non mi citare Venditti, per piacere.
1: E ci stavo arrivando, siamo in versione musicale, ci stavo mai tolto proprio lo spunto, vabbè.
0: Sono apposta perché Venditti.
1: Ma mi sento veramente, posso dirlo? È emozionatissimo.
0: Emozionatissimo, vedremo se sarà riconfermato Valgagliano.
2: Mille notte prima degli esami.
0: Dalla Francia, incredibile che si viene a sapere tutto. Comunque vedremo, perché sicuramente, come dicevo nella scorsa puntata, arrivati alla fine è chiaro che bisogna un po' tirare le somme. Su Mai Appunto ci sono dei problemi, questo lo voglio dire di fronte a voi, di fronte ai nostri amici radioascoltatori, perché è un dato di fatto. Voi non lo so.
1: Ma su Mai Appunto non me l'aspettavo, perché mi sembrava che facesse un buon lavoro. E invece qui rivedere Robert della Bourguignon è un tuffo al cuore, questo proprio un tuffo.
2: È assolutamente scipo, come Mai Appunto chiaramente ha una vocazione alla libertà. Non mi stupisce di questa sua uscita dalle corde, su corda.
0: Questo sì, ma vedremo, staremo a vedere giorno dopo giorno, scopriremo le carte delle nostre anime viandanti. Ma oggi qui siamo nel Parco della Maiella, sul percorso, grande percorso del Celestino, e veramente abbiamo una magia intorno, insieme alle ristrutturazioni, insieme a questa, al dipinto dell'aria, non poteva che non mancare questa immagine che stiamo vedendo di fronte. Sembra, vero Val, il cielo sembra che stia squarciando le nuvole stiano galleggiando sul blu, che più blu non si può, e quindi veramente è magia nella magia.

0: Avanti sul percorso di Celestino, un percorso intrigante, interessantissimo, del bel mezzo del Parco della Maiella, come si diceva. Ma andiamo alle tappe. Le tappe: si parte da Sulmona in direzione verso Pacentro. Normalmente, ecco, sono segnalati diversi modi per arrivare al punto. In linea massima sono 6 tappe, quindi 6 giorni di cammino. Quindi il primo da Sulmona a Pacentro, dove incontreremo l'Abbazia del Santo Spirito e dove incontreremo la carta pellegrini. Quindi è qui che si parte, si riceve la carta che sarà da timbrare lungo tutto il percorso nei vari punti dove ci si fermerà. Successivamente da Pacentro arriveremo a Rocca Manico e Caramanico, poi da Caramanico a Decontra, da Decontra all'Eremo del Santo Spirito. È tutto un percorso di abbazie molto interessante, molto, molto vivo, dove andremo a ripercorrere appunto le tappe e la vita di questo grande personaggio. Sento disturbo.
1: Non va bene, manco questa.
0: Non va bene?
1: Non è possibile.
0: Cosa vuol dire non è possibile? Questo è il critico, di nuovo critico, ma un'altra volta.
1: La calza che non è scoordinata proprio, la calza.
0: La calza?
1: La calza, la calza. Ma è possibile che vi devo dire tutto? È possibile.
0: Ma mi deve dire tutto che cosa? No, critico, adesso mi sembra che ci abbia preso gusto, perché già scorsa puntata ha fatto il suo intervento, oggi nuovamente. Che cosa c'è con la mia calza?
1: La calza, che mi sembra più che altro un calzettone.
0: Un calzettone, sì, certo. Calzettone. È un calzettone da rugbista, sì, che io tengo arrotolato, sì. Ma critico, ma cosa sta dicendo? Il calzettone? Lei immagina e pensa che io venga qui in radio col calzettone?
1: Probabilmente che fate la marcia longa in questo sentiero e mettete il calzettone. E ma non va bene.
0: Ma non va bene, ma certo che sì, ma quando bisogna camminare è chiaro che si parte con la giusta uniforme, chiamiamola così. Anche il viandante ha la sua propria uniforme, è critico, abbia pazienza. Ma che cosa vuole però di nuovo? Il motivo?
1: Non è buono, voi dovete stare in radio e quindi non state facendo la marcia longa. Deve essere coordinato.
0: Ma cosa, no, deve essere coordinato, ma posso stare. Ho capito, ma e quindi cosa mi dovrei mettere secondo lei, critico?
1: BB, vai giù tu, perché BB è il mio nuovo assistente.
0: BB si chiama l'assistente.
1: BB.
0: A posto.
1: Perché Cicillo non è buono Cicillo, anche lui.
0: Anche Cicillo non è più buono, ho capito.
1: E adesso viene BB che vi sistema il calzettone.
0: Non lo so.
1: Me lo toglie qua questo calzettone. Dai.
0: Mi toglierò il calzettone, va bene, ma BB me lo lasci perdere, non faccia venire giù BB, perché preferisco far da solo, va bene?
1: BB vi aggiusta pure un poco la barbetta, che siete un po'
0: la barbetta lunga. La barbetta, va bene, critico, lasciamo correre.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio.
2: Anime viandanti, puntata veramente molto particolare, ricca di eventi, dalla perdita, dall'ennesima scomparsa di Maya Punto, al ritorno, all'incredibile ritorno del grandissimo chef Robert Dalla Bourguignon. Ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, senza contare pochi minuti fa l'ingresso per l'ennesima volta del critico. Va bene, siamo arrivati e giungiamo al termine del nostro percorso, fra un personaggio che ha lasciato veramente un segno anche nella storia, una storia molto bizzarra, come dicevamo, un viaggio singolarissimo che affonda le radici nel luglio del 1294, quando il vecchio eremita, un vecchio eremita della Maiella, appunto Pietro Angelerio, è scortato, come si diceva all'inizio della nostra puntata, è scortato da Carlo d'Angiò, partì per essere incoronato papa con il nome di appunto Celestino V. Molto bizzarra la partenza, la nascita di questo personaggio, che era poi un eremita, come si diceva prima, quindi lungi probabilmente anche da lui il pensiero di riuscire ad arrivare papa, ma un bel giorno questo avvenne, ma il pontificato suo durò soltanto 4 mesi. E questa anche è una cosa molto curiosa in tutta la sua storia, perché lui a un certo punto, dopo appunto soltanto 4 mesi, rinunciò al pontificato e si diede alla fuga verso Oriente. Venne catturato pochi mesi dopo, per la precisione a Vieste, e morì purtroppo prigioniero. Qui c'è una cosa molto particolare, perché lui stesso fece una profezia, disse: diventerò papa, sì, fondamentalmente sono entrato in Vaticano come una volpe, pontificherò come un leone e morirò come un cane. E da lì che nasce poi una sorta di mito e leggenda proprio all'intorno di questo grandissimo e bizzarrissimo personaggio Celestino V, per le quali esistono delle profezie. Qualcuno scrisse anche dei libri, uno abbastanza recente, mi sembra della metà degli anni 90, forse un po' prima, tale James Redfield, che scrisse appunto la profezia di Celestino, con le 9 chiavi per arrivare alla conoscenza. È tutto qualche cosa che si collega, perché poi abbiamo invece, viceversa, tornando ancora molto indietro, Dante, che ebbe delle idee un po' diverse su Celestino e lo inserì tra gli ignavi. Sappiamo che Dante non aveva mezze misure, sotto certi aspetti mi ricorda qualcuno molto vicino, ma questa è un'altra storia, e quindi ognuno poi si farà le proprie idee, la propria valutazione, consegnando la nostra anima a quello che sarà. E anime viandanti, siamo arrivati alla fine, e quindi un grandissimo saluto da Gianfilippo Campi, estendo il tutto anche da chi non c'è, quindi da Maya Punto, da Val Galliano, da Robert Dalla Bourguignon. Alla prossima!

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha!
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.

0: La domenica, ora musica si mette il vestito della festa. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, tra ieri e oggi vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Molte le ho presentate già ieri, le altre arriveranno tra poco, perché come sempre prima ad aprire ora musica c'è un classico.
1: Ora musica story
0: 1993.

I Can See Clearly Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi aiuti, Uma,
1: Antimonio,
0: Antimonio, e poi Mondio.
1: Esatto, e poi esattamente.
0: E poi ci saranno altri singoli che arriveranno. Ma andiamo su, sì, Vino Rosso. Tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno. Si passa dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
1: Esattamente, sì.
0: Però non è di questo che parla la canzone. No. Ecco, raccontaci tu.
1: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta, e mi hanno fatta in realtà stare molto male. E quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno, diciamo, portato a soffrire. Quindi in realtà in Vino Rosso, che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire, e in realtà batte un pochino i luoghi comuni, sì, ironizzando sempre, e niente, penso di aver detto tutto.
0: Dicevi che questi brani rappresentano un po' te con quello che passi, che pensi, no? Vedendo i precedenti, sì, sì. Antimonio, davi un po' di forza a chi ha vissuto momenti difficili, mon Dieu, cercavi di dire che l'amore può creare disagio ma fa parte del gioco. Vino Rosso dà voce all'inquietudine. La domanda è: ti aiuta a scrivere, cantare davanti a tutto questo?
1: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio ho iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva, e quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
0: certo,
1: a prescindere dal tipo di argomento e dal peso, in realtà fa bene leggerle, e adesso ovviamente ci rido su, come è giusto che sia.
0: Ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
1: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
0: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
1: Grazie mille, grazie mille.

Che è tornato con questo brano novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità che vi ho presentato la scorsa settimana e che ora troviamo in programmazione è il singolo di Giovanni Perino, si intitola Credimi.

Credimi, Giovanni Perino, Aura Musica, canzone dall'aria molto tranquilla, eh? Bazar è il titolo della prossima che ascoltiamo. Alberto Conti.

Bazaar, versione live acoustic di questo brano che è stato registrato in presa diretta e poi inserito in Oleandri, album di Alberto Conti, che parla di relazioni fragili, promesse non mantenute, desideri che resistono nonostante tutto. Stai ascoltando Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

L'energia rock di Maurizio Pirovano con Commedia Americana, il suo nuovo singolo che ha accompagnato il nuovo album, settimo album di questo artista. Ora musica, adesso ci sono i Tepura.

0: con una canzone natalizia, e adesso c'è Baby Tu Resti che segna il proseguimento del loro percorso con l'etichetta San Luca Sound, IT Pura Aura Musica. Chiara Nikita invece canta Forse Tu No.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non avrò.

0: buone ho, ma forse tu no.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

tu lo vuoi. Milano squilla, questo è il singolo di Monica, tornata dopo un po' di tempo con un nuovo progetto che abbiamo in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Anche questa settimana ad alta rotazione il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna.

0: Dillo alla Luna, il singolo di Sorriso, oggi qui tra le promozioni di Ora Musica. Gianluca Moruso invece è uscito con Pura Così.
1: Non dormo più.

Restami addosso, Carlo Audino, un brano che profuma ancora d'estate, perché abbiamo ancora dei brani che ci hanno accompagnato durante l'estate qui in promozione. Un altro di questi è il singolo di Elena Prest,

Amor Perdido, Elena Presti, qui a Ora Musica ancora con questo singolo dal sapore molto estivo. È uscito il nuovo brano di Nicola Ferrari, artista di Sassuolo, con la produzione artistica di Francesco Mignogna, in arte Il Migno. Questa nuova canzone si intitola Le cose che sai.

0: Nicola Ferrari, Le cose che sai, ennesima pubblicazione di questo ragazzo che arriva da Sassuolo e che alterna brani in italiano a brani in inglese, questo evidentemente in italiano, e si intitola Le cose che sai.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Busso.

Un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Anymor 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità. Domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
6: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
7: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was.
8: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.
9: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
10: ilmeteo.it.
11: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
10: ilmeteo.it.
12: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
13: Jazz e dintorni.
12: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
13: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
12: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
14: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
15: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: La notte porta

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, pezzo iconico nonché più famoso di una splendida 83enne festeggiati pochi giorni fa. A volte mi chiedo come fanno questi artisti, in particolare ovviamente stiamo parlando di Gloria Gaynor, a rimanere sempre in forma, no? Così come le vedi, come la vedi nelle fotografie o ai concerti. Ok, il ritocchino ci sta, ma quando è sul palco sembra di vedere un artista nei suoi 50 o 60 anni, no? Ed invece ne ha 83 ed è ancora in giro a fare concerti con al seguito ancora un grandissimo pubblico. Era I Will Survive, che come la canzone è anche il titolo della sua autobiografia, Gloria Gaynor, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Per arrivare a 80 me ne mancano meno di 20. Tu, zio Frank, hai una vita davanti e i segreti, beh, sono sempre quelli: alimentazione corretta, passeggiate lunghissime, a cui ci si deve pensare però sin da giovani, e tanta musica. A quella ci pensiamo noi, allora iniziamo con Alanis Morissette.

Album di studio che hanno pubblicato gli Adventures. Loro venivano da Belfast e tra gli anni 80 e la decade successiva si fecero conoscere al grande pubblico, prima con questa Say My Heart che abbiamo appena finito di ascoltare e di seguito con la più famosa Broken Land, che rimane ancora oggi la canzone di maggior successo di questa band nordirlandese. Se invece siete capitati solo ora da queste parti, questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, in regia c'è lo zio Frank ed insieme abbiamo tanta musica ancora da farvi ascoltare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa

extraterrestre Eugenio Finardi per la serie Mettiamo un po' di Flang, scritto Flanger, su questa canzone, un po' come era accaduto anche in un pezzo dei Roxy Music, se non vado errato, in Out of the Blues. Te lo ricordi, Frank? Non, eh? Per chi non lo sapesse, il Flang è quell'effetto che sulle registrazioni, no, sui dischi, ma anche i DJ lo possono mettere, lo possono usare dal mixer, è quell'effetto che dà alla canzone, quello che fa sentire quel zzzz, che è un effetto un po' così, che flangia. Molto abbiamo inventato un verbo italiano da un termine inglese, dai. Vabbè, senza effetti speciali, vi dico soltanto che siete capitati nel posto giusto. Questa è Pop Up Weekend.

Message in a Bottle, Police. Che storia c'è dietro questa canzone e questo album che era Regatta de Blanc. Loro venivano, i Police, da un discreto successo ottenuto con l'album d'esordio intitolato Aulandus d'Amore, e la casa discografica, visto il successo del primo album, li chiamò e disse loro che per il secondo avrebbero contribuito con un buon budget per la lavorazione di quello che poi diventò Regatta de Blanc, no? Ma la risposta della band fu un autentico alquanto coraggioso no grazie, e qua ci vuole davvero un grande coraggio per non dire altro. Loro dissero che avevano raccolto una nutrita somma di denaro, no, per autofinanziarsi nella lavorazione del secondo album che all'epoca gli costò ai Police circa 9.000 sterline, somma che paragonata al giorno d'oggi per un album del genere fa abbastanza ridere. E loro quindi se ne erano usciti con questo no grazie in risposta alla casa discografica che aveva offerto loro un nutritissimo budget, spiegando che con quei soldi la casa discografica gli avrebbe sicuramente messo pressione e per evitare di scendere a compromessi, cosa questa che l'intera band non avrebbe di certo gradito. Quindi no grazie, il secondo album ce lo facciamo da soli, e nel giro di un mese Regatta de Blanc uscì e fu un successo ancora più grande del primo. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo insieme a Tiro Mancino e Franco 126. Questa è Sto da Dio.

silenzio che si ammazza in cerca di notorietà. Un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar. Pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

Questo è Garbo, un artista fantastico. Garbo che insieme a Diaframma e al primo Rico Ruggeri diede vita alla nascente New Wave italiana, no? Che si ispirava alla stessa corrente musicale che arrivava dal Regno Unito, dove personaggi come David Bowie, E-Japan, Brian Ferry e gli Ultravox e tanti altri furono gli artefici di questo stile musicale allora nascente. Non è un caso quindi che il primo album di Garbo, A Berlino va bene, titolo che fu dato anche alla canzone che tutti noi abbiamo conosciuto, derivi proprio da un'ispirazione della famosa trilogia di Berlino del grande David Bowie. Garbo ascoltato all'interno di Pop Up Weekend con Quanti anni hai, dove ora arriva una canzone che non ha nessun anno alle spalle. Perché? Perché è una novità, è una novità che arriva dai Fontaines DC. Per loro c'è il nuovo album in arrivo il prossimo 16 ottobre. Questo è il loro nuovo singolo, si chiama Marianne.

grande della musica che ha lasciato un segno indelebile in tutti noi, la voce e la chitarra di George Harrison, My Sweet Lord, il suo brano solista più famoso se vogliamo. My Sweet Lord era un inno spirituale in cui si fondono il mantra indù Hare Krishna con l'invocazione ebraico-cristiana Alleluia. Ecco, Harrison, che era un grande cultore, un grande devoto dell'induismo, scrisse questo pezzo per dimostrare ancora una volta che le religioni cercavano alla fine la stessa divinità. Una canzone con un significato davvero importante e profondo. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, mancano pochi minuti alla conclusione della prima parte di programma e questi minuti ora li spendiamo ascoltando la voce di Elisa.

a Weekend. Io sono Ernesto Gandini, in regia c'è sempre il DJ Franklin. E questa attesa somiglia molto, io penso, quel pacco che è ordinato, no? Sai già cosa contiene, ma sei felice ugualmente quando lo apri. Stessa cosa accade qui da noi, perché nel nostro pacco c'è la grande musica. E allora ripartiamo con Tayo Cruz.

Un successo clamoroso tra gli anni 70 e gli 80. Nel 1975 pubblicarono addirittura due album, album che poi sono passati alla storia, ed in questo che si intitolava Raising Hell, se vi piace il genere, trovate questa Are You Ready to Do the Bus Stop, ascoltata in Pop Up Weekend, dove ora vi faccio sentire il nuovo di una grande artista italiana. L'ha scritto di suo pugno, con la partecipazione comunque di Bruno Risas e di Di Martino, un trio di artisti davvero pazzesco. Lei è Gianna Nannini e il suo ultimo si intitola Meraviglioso Errore. Ciao.

Salve amici, eccoci con il consueto programma Flashback Music Memories che va a prendere i grandi successi del passato, anni 70, 80, 90, 2000. In studio per voi cordialmente Corrado Marescalco. Ok, si inizia con il disco The First.

Ok amici, abbiamo aperto la grande con un duo fantastico, Elton John e Dua Lipa con Cold Heart. Il brano è un remix mashup che unisce elementi di classici di Elton John, principalmente Sacrifice del 1989 e Rocket Man 1972. Il testo tratta di un cuore freddo che ha subito delusioni amorose, genere dance pop. I grandi successi anni 70, 80, 90 e 2000 qui da Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

0: amici, abbiamo inserito questo brano degli anni 70, per l'esattezza 1971, è il singolo di successo del gruppo musicale italiano I Nuovi Angeli, pubblicato in quell'anno. Il brano noto per il suo ritornello accattivante, e naturalmente ricordiamo la grande voce di Pachi Canzi, leader di questo grande gruppo. Donna Felicità, Nuovi Angeli. Abbiamo il saluto del nostro amicone Matteo.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto a Corrado Marescalco. Ciao!

guancia con la propria amorosa, il proprio partner, naturalmente con questo brano Sexy Tango di Fabio Concato. È un brano del noto cantautore milanese Fabio Concato, pubblicato nell'album omonimo. Il pezzo è caratterizzato dallo stile elegante e jazzato. Sexy Tango, Fabio Concato. Il jukebox universale gira a 360 gradi, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora, sicuramente è un sacrilegio interrompere questo grande capolavoro dei Supertramp 1979, grande successo degli anni 70, per l'esattezza 79, tratto da Long Plain Breakfast in America, brano stupendo e molto intenso, mette in risalto i due grandi leaders dei Supertramp, Rick Davies e Roger Hodgson, brano celestiale, Child of Vision. A questo punto abbiamo il saluto della nostra amica Romina dalla Spezia.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

musica molto rilassante, quella di Nila Zilli, è del 2009, il singolo della cantautrice italiana, pubblicato appunto il 28 luglio del 2009 come primo estratto dal primo EP, appunto Nila Zilli, genere Soul Blues, 50.000.

amici, siamo arrivati al 1994 e usciva questo grande capolavoro di Samuele Bersani, si chiama Spacca Cuore. Il brano musicale del cantautore italiano è il terzo singolo estratto da Long Plain Freak, genere pop. Appunto 1994. La musica senza tempo, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

amici, siamo arrivati al 1984. Furono un gruppo musicale britannico fondato a Woking dagli inglesi Paul Weller e Mick Talbot, nato nel 1984, appunto, come fusione delle passate esperienze dei due fondatori. Allineava come membri anche la cantante Diz Lee, già corista dei Wham. Stiamo parlando del grande sound degli Style Council. It Didn't Matter, 1984.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

È una pietra miliare per quanto riguarda questo grande gruppo, i Fantastici 4, sono i Pooh, 1971, è il singolo del gruppo musicale italiano appunto che hanno esploso negli anni 60, ma comunque questo è un brano degli anni 70, il primo singolo del gruppo ad essere entrato nelle classifiche di 15 posizioni, 15 paesi della Hit Parade, Piccola Katie.

sicuramente un sound inossidabile quello della band di Carlos Santana. Moonflowers 1977 include nella celebre traccia omonima strumentale composta da Carlos Santana e Tom Castor, genera rock latino jazz fusion.

0: adesso salutiamo il nostro amico Maurizio.
1: Un caro saluto e un abbraccio a Corrado e al suo infinito amore per la musica. Ciao Corrado, sempre in gamba.

amici, siamo arrivati agli anni 80, 1984, un celebre brano di Gianni Togni, si chiama Giulia, ha segnato la musica italiana di quel periodo. Sicuramente la musica con sentimento qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, sicuramente questo è il brano più rappresentativo della carriera di Mr. Prince and the Revolution. 1984 è un grande successo per questo grande artista, si chiama Purple Rain. La sua fusione di rock, pop, gospel e musica orchestrale, il brano è interpretato come simbolo di purificazione e rinascita.

0: questo punto abbiamo il saluto del nostro amico che gira in lungo e largo per tutto il Mediterraneo. Ascoltiamo il saluto di Andrea.
1: Un saluto dall'isola di Koufounissi, piccole cicle di Mare Egeo, agli amici di Flashback Music Memories, e un saluto particolare all'amicone Corrado Marescalco. Buon vento a tutti.
2: His beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. He's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssoun Dor.
0: Thank you.

È una versione tutta particolare presa da un concerto live appunto degli Stati Uniti d'America. 2005, una canzone eseguita da Nene Cherry e come dice Dai Do Yosan Duar in collaborazione con Carmen On e Messi Vey e Jay Sharp. Il singolo è stato un successo internazionale del 1994, rimanendo in classifica per almeno un anno. Si chiama Seven Seconds.

Allora, grande successo del 1984 per il bolognese Luca Carboni. È disponibile nell'home plan Carovane, successivamente incluso nella raccolta The Best of Luca Carboni, genere pop rock. La canzone viene descritta come un ironico pezzo rock sull'adolescenza e sull'estate. Ci stiamo sbagliando. Allora amici, abbiamo terminato. Io vi lascio con questo grande successo di Patti Smith, People Had Power, 1988. Arriva lei, la sacerdotessa Patti Smith. Bye bye, noi ci risentiamo tra 7 giorni qui con Flashback Music Memories. Ok, ciao.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio alle atmosfere più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm. Personal Trainer.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: I didn't know my daddy. I guess he was proud. Plot turns in coal mine, Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band.
3: You-

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddy Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddy Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses, questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Skin, ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Uno degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei birthday party della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow. Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfries. Ci fa ascoltare un

Pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfries. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Deja Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiama Happy Somethings, Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Tone. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Rock Wave. Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Car.

0: Il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net, dal loro album Afterlight, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Art of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

onestissimo, mangi altro. Poi mi fa anche incazzare, scusa, posso dire incazzare? Lo devo, poi l'ho detto. Mi fa incazzare perché mangia quello che vuole ed è magro con le addominali. No, con la tartaruga bavera, eh.

Dimmelo pure in cuffia, non aprire il microfono, tanto è lo stesso. Ah, 1979, addirittura. È un anno bellissimo, eh? Lo so. Continuando! Do you got a taste of honey?

dovete pensare che in quegli anni già pensavano e hanno pensato, e giustamente l'hanno anche realizzato, di lasciare un po' di spazio per i disc jockey che stavano nascendo, no? Cioè era già qualche anno che c'erano i disc jockey, ma non c'era ancora il come posso dire, il vezzo, la voglia e anche il divertimento di miscelare un brano all'altro, la classica, il mix, la mixata, capisci? Cioè, finiva la canzone, prima finiva la canzone e mettevano l'altro, non c'era ancora, magari non c'erano ancora i piatti, c'erano già i piatti? Piatti con il col pitch? C'erano? Ah, 79, io ho cominciato molto dopo, molto, 4 anni dopo, e c'erano già quei benedetti Technics che ho fatto arrabbiare mia madre, perché ho voluto comprarli, li ho fatti pagare a lei, mi ha disintegrato psicologicamente e mio padre mi ha disintegrato a forza di botte. No. Avevano già capito che ero uno scemo bravo, però. Arrivano gli ABBA, gimme gimme.

gli ABBA. Allora, c'hanno sugli ABBA, hanno fatto musical, hanno fatto di tutto. Fernando, Fernando! Dancing Queen, di tutto, mamma mia, che gruppo erano? Svedesi, poi sono andati, loro due bellissime gnocche, cioè. Lo so, devo dirlo. Però mi sfugge. No. Così un chitarrone rocchettaro così. Continua il Vintage Club. Mi raccomando, questi sono gli ACDC.

Boys! Questo per farvi capire che il Vintage Club non è soltanto la dance, il funk, il groove, il tutto il resto, ma è anche il rock fatto da personaggi come gli AC/DC che hanno lasciato l'impronta. Io adoro quel brano dove comincia con le campane da morto. Don, don, dan, dan, dan. Fantastico. Continuando. Sentite il gricchiolio, alzate i volumi, sentite il gricchiolio del vinile. Questo è Ice Frehley, New York Groove, ed è un 45 giri, addirittura un lato B. Vintage Club, il vinile per eccellenza.

0: Florence Simpson, io li adoro. Anche perché hanno fatto delle cose. Sri Connor è meraviglioso, ok. Beh, insomma, il 79 è stata una grandissima, bella annata, la febbre del sabato sera. No, 79 o 77? Lì mi perdo. Mi perdo negli annali musicali. Quante cose che ci sono state nel 70, mamma mia. Anche nell'80. Però negli anni 70 hanno trascinato poi tutto quello che è successo negli anni 80. Ashford Jungle.
1: I don't know what's wrong.
0: Freak Times.
1: I just feel like dead time's coming on.

hacia la otra. Ma qua, allora dico una cosa un po' volgare, ma non è volgare perché è la realtà, la nuda e cruda realtà. Su questo brano qua, ma quelli che in questo momento stanno ascoltando il Vintage Club, quanti schiaffi avete preso quando avete allungato la manina? Sì! In lenti in discoteca, no? La mano scivola e va sulla chiappa. Capito? Sta! Sta! Che meraviglia! 1978, i Bee Gees, non c'è la presentazione. Ma anche se non lo dicevo, fai stess, era la stessa cosa, vai, capite benissimo. Questi sono brani immortali, caro Brian. Tu invece la chiappa cosa la tocchi? Con ernia? Che meraviglia, che cose meravigliose, che è? Hai tagliato perché no, però questo dall'album, il mix 45 a 45 giri, fantastico. Dov'è che l'hai trovato?

andavi allo studio 54 in quel di New York e il sound della serata era questo. Meraviglioso. Meraviglioso. Momenti fantastici della vita. Allora, mi dice che il mi dice il interfono, il mio fonico, qua a Braille Bellè del Vintage Club, la prossima dovrei stringere qualcuno, ma non c'ho nessuno da stringere, perché il prossimo si chiama Billy Joel. Ragazzi, mamma mia, ma che è sta cosa?

no, come fai a non cantarla questo brano qui? E ti strappa veramente tutto. E in quei momenti magari strappi anche qualche mutanda. Che a quei tempi, che di Honesty, vabbè, non c'erano tutte le mutandine che ci sono ora, no? C'era la mutanda ascellare. È bellissimo. Mamma mia, che atmosfera. Prima amicizia e poi mamma. Là, ce l'ha, è là. Bionic Boogie Big Boogie Baba. No, ripeto, Bionic Boogie. Il brano Big West Phonograph.

E poi c'era anche le abitudini quelle che ormai io vi ho spiegato. Scusate, ma è l'air conditioned. Sì, allora che poi c'è quella calda, quella fredda, che poi è sempre aria condizionata, no? Perché se è calda è sempre aria condizionata calda, se invece è air conditioned cool è quella fredda, che è pericolosissima. Pericolosissime tutte e due comunque. C'era l'abitudine negli anni 70-80 di fare anche i brani, naturalmente, tutti quanti strumentali, che erano bellissimi, ma se li faceva la Limited Love Orchestra. Beh, insomma, la band di Barry White, no? Just the way you are. Black Devil, Disco Club Under Free. Continui col 78. Siamo partiti con un anno, finiamo con un altro. Come, scusa? No, aspetta. Ah no, mi ha risposto e chi se ne frega, capito? I fonici, il biofonico. Bello che sei.

Lo so, tu ci vuoi far cacciare, te lo dico io. Lo so che il vintage è questo, perché noi andiamo a prendere tutto quello che era in quegli anni, però insomma, no, non voglio dire tagliamo un brano del genere come quello di prima, però insomma capisci bene che ai cultori ci sta, ai non cultori arrivano loro. Perché ha detto questa cosa? Non lo so nemmeno io, ancora. Questa la conosco, questa è bellissima, è Boogie Down, The Black Will, però è davvero intendedori questa, eh? Eh sì, poi magari molliamo anche un po' dopo, eh? Senti, questa è favolosa, questo è il sound che io adoro, ma lo senti? Gli strumenti che parlano da soli, questi suonavano dal vero, eh? Questi suonavano dal vivo. Non ce n'era di strumenti strani, era la musica, era la chitarra che entrava dentro al mixer, punto.

mi ricordo benissimo che facemmo qualche anno fa una serata in un club un po' particolare, per i cultori e gli amanti di questa tipologia di musica. Un successone fu, perché già arrivare con i vinili, già quello, le persone che amano questa determinata tipo di musica, già lì gli brillano gli occhi, no? Perché poi arrivano: ma dove l'hai preso questo? L'ho comprato alla Carrefour, no? È bellissimo, è che le atmosfere erano queste, sono le atmosfere che piacciono, perché poi non c'è confusione, ci sono i lumi di candela, ci sono gente che balla con la palla che gira, tutt'altra tipologia di serata, quelle belle, quelle che piacciono a me. E là Chapa King, sapevo che mi facevi sorpresa.

0: con la R in questa maniera. Finisce un'altra puntata del Vintage Club. È stato bellissimo. Non vi ho lasciato, sono lasciato del WhatsApp del Vintage Club, lo diciamo ora. 348 349 1141 è il numero per raggiungere il Vintage Club. Ma dite quello che volete, ma chi se ne frega, tanto poi rispondo sempre io, non è che... Alla prossima, ciao!
1: Avete ascoltato Vintage Club, programmazione musicale a cura di Max Bellè.

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio Web presenta
3: The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife con Dario Biondi.
4: Rieccoci qua, buonanotte a tutti, questo è The Nightlife, buon ascolto e bentrovati.
5: Ah, prima di cominciare vi ricordo che se volete partecipare direttamente a The Nightlife con le vostre frasi, i vostri aforismi, scrivete pure a dariobiondi@yahoo.it, noi siamo ben lieti di leggerli in diretta. Poi invece se volete un contatto diretto con il sottoscritto cercate il mio profilo su Facebook.

Certo, parlare della notte sembra quasi inutile, dato che fin dalla nostra nascita conosciamo l'alternanza tra il buio e la luce, ogni giorno sul nostro pianeta. Ma la notte è quella parte del giorno ovattata e silenziosa che certo è dedicata al riposo e alla ricarica delle energie spese durante il giorno. Ma non solo, oltre a quel che pensate, grazie al suo silenzio è anche il momento in cui raggiungono la massima intensità

ombre che diventano giganti, così grandi che ci sembra di non avere le braccia abbastanza lunghe per poterle abbracciare. Mario Pollo da I Giovani e la Notte, 1997.

l'udito, l'organo del timore, soltanto nella notte, nella penombra di cupe selve e caverne ha potuto svilupparsi così largamente come si è sviluppato, secondo il tipo di vita dell'età della paura, cioè della più lunga età umana che sia mai esistita. Nella chiarità diurna l'udito è meno necessario, di qui il carattere della musica, come di un'arte della notte e della penombra.

Beh, ci sono tantissime frasi famose sulla notte, scritte anche da grandi artisti, no? Grandi scrittori, come Oscar Wilde, che dice: un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto.

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

con condanne per un totale di...

0: Lego. Lego.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua.
5: Che bello!
4: Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
6: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
7: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
8: I took a pill in Ibiza.
9: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
10: Stuck up on that stage. Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
11: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che faccio, non è un

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 30 minuti.
2: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
1: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
2: Benvenuto weekend! Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto!
3: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tiguglio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.

0: cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Il meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite, non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

0: Music Night Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
2: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Hi, this is Davide Marani and this is my Good Vibes Resort. You're welcome.

Era il 1997 quando Imaginary Day faceva capolino, il nuovo album del Pat Metheny Group, con questo singolo Follow Me. Uno dei chitarristi più acclamati nell'ambito jazz mondiale, forse uno dei migliori di tutti i tempi, dati i vari riconoscimenti che gli sono stati elargiti in questi anni. E uno dei brani all'interno di questo LP, di questo album, Follow Me, forse era quello più pop, diciamo il più radiofonico. E grandissima apertura con appunto questo brano qui, 12 tracce favolose per questa nuova puntata di Good Vibes Resort, sempre con Davide Marani, ben trovati e soprattutto buon ascolto qui, Thievery Corporation, Baté Rouge featuring Lulu Gelic, ve lo dico dopo.

0: E approfitto della coda strumentale finale di questo brano di Didascalius, Springtime, per recuperare quello che avevo lasciato in sospeso poco tempo fa. Mi piace sempre portare a termine i miei discorsi. Quindi vi dicevo che il cognome della vocalist di Thievery Corporation, questa Lulu, da questo accento francese bellissimo, però questo cognome quasi impronunciabile, che è Gelikhani, qualche cosa che ha a che fare sicuramente col sud-est asiatico, però questo lo ignoro. Dicevo Springtime perché solitamente quando sono sotto il periodo natalizio mi piace programmare brani che abbiano a che fare con il Natale, durante l'estate, appunto per l'estate, l'autunno idem, e quindi Springtime, il periodo della primavera, che ci porta a Louis the Child featuring Kay Flay, It's Strange, che abbiamo già ascoltato in Good Vibes Resort, ma questa volta nel Jack London Daytime Remix.
1: Inside, so I built all these walls.

La semplicità bellissima di questo brano e anche del proprio titolo, Is, Seraphim Tsotsonis. Detto come l'ho pronunciato non è molto bello, funziona così, vabbè, Tsotsonis. La semplicità è anche mettersi nudi davanti agli altri. E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri, abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire fragili, di finire alla mercé di chi ci sta di fronte. Non ci esponiamo mai, perché ci manca la forza di essere uomini, quella che ci fa accettare i nostri limiti, che ce li fa comprendere, dandogli senso e trasformandoli in energia, in forza, appunto. Io amo la semplicità che ci accompagna con l'umiltà. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. Alda Merini. È un brano che sicuramente è pieno di dolcezza, verità, sensibilità e amore, è questo di Tuck & Patty, Paradise.